Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le feste degli altri, ritornare tardi solo perché non...

0: sono cascato.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

e guidare più forte. Sulla strada è in salita.

volto e ritratto, di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre, chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso, di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buongiorno, buongiorno da Santigno, buongiorno come sempre con la White Rabbit dei Jefferson Airplane per darci una bella sterzata in questo primo lunedì di luglio. Vediamo come arriviamo alla fine del mese, ma prima ancora vediamo come arriviamo alla fine della trasmissione. (340) 197 4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate al numero della diretta 06 88 98 0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook a nome di Radio Città Aperta. E poi voi sapete che Radio Città Aperta si autofinanzia grazie al sostegno di noi speaker, per cui se volete darci una mano potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player all'interno del podcast. Inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime è completamente gratis, ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici.

Oggi abbiamo ben tre interviste, più chiuderemo alla grande con Zona Franca, la prima è tra pochissimo e intanto iniziamo con la musica e lo facciamo con un classicone, Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Enjoy the Silence, uno dei brani più iconici e di maggior successo dei Depeche Mode, pubblicato nel 1990, secondo singolo del leggendario album Violator. Ha ridefinito un po' anche la storia della musica synth pop, ma in generale i Depeche Mode lo hanno fatto. Bene, andiamo avanti e lo facciamo con questa mattina un po' di classici, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: Le 10.35 abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto a Carla Ottoni. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te per essere qui. Allora, siamo qui per parlare del rassegna, la festa di cinema. Caravan Fest 2026 partirà il 10 luglio e durerà fino al 16, che ti vede, diciamo, alla direzione, possiamo dire così, al sì. Parco Giordano San Galli di Torpignattara. Parte questa appunto festa di cinema multiculturale. Ci troviamo in una zona periferica di Roma, spesso, no, possiamo dire dimenticata magari dai circuiti quelli più importanti, e proprio qui si inserisce il Caravan Fest.
1: Sì, esatto, il Caravan è diventato negli ultimi anni un vero e proprio festival di cinema open air, quindi è un festival con anteprime ospiti internazionali, che però invece che in un cinema si svolge in questa arena che noi allestiamo nel Parco San Galli, che è caratterizzato dalla presenza maestosa dell'acquedotto Alessandrino. È un parco importante per il territorio perché è un vero e proprio luogo di incontro non solo interculturale ma anche intergenerazionale, e quindi ci sono tutti gli abitanti del territorio. Ma negli ultimi anni devo dire la manifestazione è diventata una piccola oasi aperta a tutta la città. Negli ultimi anni abbiamo registrato molti spettatori che venivano anche da altri quartieri, proprio perché presentiamo dei film che altrimenti non ci sarebbe modo di vedere a Roma, dei film che non solo non hanno distribuzione in sala, tranne uno quest'anno che sarà distribuito, poi è il film pakistano che proietteremo il 15 luglio, presentato con la regista che sarà nostra ospite, però per il resto sono film che appunto difficilmente arriveranno nelle sale cinematografiche e che noi selezioniamo dai più importanti festival europei di tutto il mondo. Ad esempio il film di apertura De Lupi è un film bangladese, una delle cinematografie più sconosciute del mondo, che invece nasconde tanti talenti, e appunto uno di questi è il regista di questo film, Tokir Shaikh, che è anche lui nostro ospite. Un film che noi abbiamo selezionato dal Festival di Rotterdam, che è uno dei festival più importanti, una vetrina molto importante per il giovane cinema indipendente europeo, e noi lo presentiamo in anteprima assoluta in Italia. Quindi devo dire il pubblico ci dà soddisfazioni perché riempie sempre l'arena, è attirato proprio dalla programmazione e dalla presenza degli ospiti anche.
0: Tra l'altro un'iniziativa, o meglio, un festival pieno di iniziative diverse, perché oltre, no, alla rassegna di film internazionali, come hai detto tu, comunque che difficilmente vedremo al cinema, c'è poi il concorso nazionale di cortometraggi e il premio Nuove Cittadinanze.
1: Esatto, sì, noi abbiamo da sempre avuto un'attenzione particolare ai registi e alle registe giovani. Quindi selezioniamo molto opere prime e seconde, e da 2-3 anni abbiamo dedicato interamente il concorso dei cortometraggi agli autori italiani, al cinema italiano, proprio perché sui lungometraggi spaziamo, ci chiamiamo Caravan perché è un vero e proprio viaggio nel mondo attraverso il cinema. Abbiamo però voluto dedicare questa importante finestra proprio alle nuove leve del cinema italiano, ai giovani autori che magari tra 2 anni ci regaleranno un lungometraggio in sala. Questo è l'augurio che noi facciamo a tutti gli autori dei cortometraggi che selezioniamo. E invece il premio Nuove Cittadinanze è anche una vetrina importante, uno spazio importante che noi dedichiamo al cinema italiano in una chiave un po' particolare, perché noi come associazione non facciamo solo il festival. Durante i mesi precedenti lavoriamo nelle scuole dove si insegna l'italiano agli adulti con background migratorio. Tu dicevi giustamente, Torpignattara è ormai uno dei distretti più multiculturali di Roma, e proprio per questo in questa parte, non solo a Torpignattara, Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo, ci sono moltissime scuole dove viene insegnato l'italiano, viene anche data la licenza media appunto a tanti adulti che magari da anni vivono a Roma ma hanno bisogno di questo titolo magari anche per lavorare, e noi sosteniamo l'attività dell'insegnamento dell'italiano con la visione di film che compongono una sorta di viaggio, anche qui ritorna l'idea del viaggio, nella storia dell'Italia. Ad esempio quest'anno hanno visto Pane, Amore e Fantasia, Mamma Roma, Questione di cuore dell'Archibugge e Quo Vado con Checco Zalone. Loro li vedono, imparano anche tante cose, no? Sull'Italia, sulla storia dell'Italia, su come si sono evoluti anche i nostri costumi. Alla fine delle visioni votano, è una vera e propria votazione con le schede elettorali, le urne, ed è molto emozionante perché molte di queste persone raccontano di non aver mai votato, nemmeno nei paesi da cui provengono. E il film che raccoglie più voti nei tre centri in cui noi lavoriamo è il film di chiusura del festival. Quindi questi nuovi cittadini, che, o che speriamo diventino presto nuovi cittadini e cittadine romane, scelgono il film di chiusura del festival e assegnano questo premio a un cinema che comunque parla anche a loro e trasmette dei valori di apertura, di accoglienza, promuovendo proprio un'idea della cittadinanza non come uno status irraggiungibile, ma come uno spazio in cui nessuno è ospite e tutti siamo appunto cittadini e cittadine.
0: Bene, allora ricordiamo ancora che Caravan Fest ci sarà dal 10 al 16 luglio al Parco Giordano Sangalli di Torpignattara. L'ingresso è dalle 20, ingresso gratuito, tra l'altro. Io ringrazio Valentina Pettinelli, l'ufficio stampa che ci ha messo in contatto, e ringrazio ovviamente Carla Ottoni per averci illustrato che cos'è Caravan Fest. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a Caravan.
0: Grazie, alla prossima, ciao.
1: Alla prossima, ciao.

E questo invece era Johnny Cash nella sua versione di Personal Jesus. Abbiamo ascoltato i Depeche Mode poco fa. Nel 2002 Johnny Cash realizzò questo album American the Third, The Man Comes Around, dove in chiave alle volte blues e country andava a reinterpretare alcuni brani famosi. Tra l'altro ultimo album prima della sua dipartita, era appunto il 2002. Depeche Mode raccolse con entusiasmo questa versione, ma insomma Martin Gore diede immediatamente il suo permesso per la registrazione, definendo anche un onore immenso che una leggenda come Cash insomma dedicasse una sua versione di questo brano. E lo stesso Gore ha più volte dichiarato che quella di Johnny Cash, tra le tantissime versioni di questo brano, è l'unica che diciamo così merita per la sua capacità di aver reso questa canzone più originale, propria, possiamo dire.

E ancora Johnny Cash nella sua versione di Hurt, brano storico degli anni Ottanta di Nine Inch Nails, la prende e la trasforma da un brano di autolesionismo, di droga, lo trasforma probabilmente in un brano dove Johnny Cash, ormai vicino alla sua, anche se prematura, di partita, forse fa, diciamo così, un excursus e anche un po' un resoconto della vita e della vecchiaia. È inutile dire che gli stessi Nine Inch Nails, seppur in una versione totalmente diversa, non solo hanno apprezzato ma si sono commossi dalla versione del cosiddetto Man in Black, così veniva chiamato. Rimaniamo con queste sonorità e anche con questi timbri così gravi e avvolgenti, e lo facciamo con Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms.

E questo neanche a dirlo, Nick Cave and Bad Seeds con Into My Arms, è il 1997 dall'album Mudman's Call, semplicemente pianoforte e contrabbasso per questa che possiamo definire una preghiera laica scritta da Nick Cave in un momento di profonda transizione personale segnato dalla disintossicazione dalle droghe, anche da un momento sentimentale molto significativo, ovvero la fine della sua relazione. Una dichiarazione di incredulità religiosa, inizia così il brano, I don't believe in an interventionist God, ma che evolve subito in una richiesta spirituale. Se un Dio esistesse, l'autore gli chiederebbe solo di proteggere la persona amata e di riportarla tra le sue braccia. Insomma, Nick Cave non delude mai.

E mentre aspettiamo si facciano le 11, continuiamo con questa carrellata di grandi classici, ci facciamo cullare. Stamattina iniziamo con tanta calma, poi vediamo, magari cambiamo ritmo e atmosfera da un momento all'altro, ma intanto ci piace così. E allora ci ascoltiamo un classico dei classici, il grande Leonard Cohen con Dance Me to the End of Love.

0: Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Le 11.01, abbiamo raggiunto la nostra seconda ospite di oggi. Do il benvenuto, ma sarebbe meglio dire il bentornata, a Giulia Vanni. Ciao Giulia, ben ritrovata.
1: Ciao Santa, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti e tutte.
0: Grazie a te. Allora, stavolta siamo qui per parlare di teatri d'arrembaggio. Insomma, chi è più attento sicuramente si ricorderà di questa di questo festival ospitato dal Teatro del Lido di Ostia. È ripartito qualche giorno fa, il 3 luglio, e durerà ancora fino al 26. Che cos'è Teatri d'arrembaggio?
1: Teatri d'arrembaggio è una manifestazione multidisciplinare che tratta di teatro, soprattutto scena off, stand-up comedy, teatro ragazzi e laboratori di costruzione, di solito comunque laboratori manuali per bambini e bambine. Quest'anno siamo arrivati al nostro 10° anno, siamo molto molto contenti di questa cosa, stiamo quasi per diventare maggiorenni, no, non è vero, manca ancora tantissimo, però siamo molto contenti di questo traguardo e quindi vi aspettiamo, insomma, venite perché le attività sono tutte gratuite. Il venerdì e il sabato ci sono le nostre piraterie, che sono appunto gli spettacoli comici, la scena off romana e nazionale con il teatro, appunto la stand-up comedy, mentre la domenica è interamente dedicata a bambini e bambine e le loro famiglie, con laboratori e teatro ragazzi.
0: Allora, siamo partite, abbiamo detto il 3 luglio, tra l'altro alla grande con Daniele Parisi e poi subito dopo Chiara Becchimazzi, insomma due nomi di un certo rilievo, già stati lì al Teatro del Lido proprio in occasione dei teatri d'arrembaggio. Come sono andate queste prime date?
1: Guarda, è andata alla grande perché abbiamo avuto il pienone subito la prima sera con Daniele e con Chiara, chiaramente essendo la nostra stand-up comedian resident, ovviamente riscuote sempre un gran successo, abbiamo dovuto mandare via la gente, veramente è stato un grande grande successo e tra l'altro impreziosito dalla collaborazione che abbiamo avviato quest'anno con lo spazio Vigneria Alimentari, che ci da mangiare si può fare un aperitivo a prezzi popolari dalle 19.30, quindi le persone sono arrivate anche per quello.
0: E poi, tra l'altro, questa settimana attesissimi, tra le figure più attese, le Karma B, il 10 luglio.
1: Eh già, siamo tutte eccitate per questa, per questo ritorno, in realtà, perché le Karma B sono state già due anni fa al Teatro del Lido per i teatri d'arrembaggio, ma sono delle amiche del Teatro del Lido, nel senso che le ospitiamo spesso anche in stagione, quindi nella stagione invernale proprio del teatro, e quindi tornano sempre volentieri, noi le accogliamo ovviamente e le invitiamo volentieri perché è sempre un piacere lavorare con loro, quindi anche noi siamo bene siamo molto contente di questa collaborazione. Poi proseguiamo con Simonetta Musitano, la settimana dopo ci sarà Salmoni, che è una nostra produzione con Giorgia Conte Duca e Walter Perrotta, poi continuiamo con Xuliano Dulé, insomma ce n'è per tutti i gusti e quindi venite, ecco.
0: Allora, ci hai detto anche tanti appuntamenti per i bambini, quindi un festival trasversale sia con spettacoli ma anche con laboratori, insomma una grande festa sul litorale romano. Tu prima ci hai detto questa è la 10ª edizione, insomma 10 anni, manca ancora un po' come hai detto tu per diventare maggiorenni, però 10 anni non sono pochi. Allora ti chiedo, che cosa è cambiato sia dal punto di vista della proposta culturale, ma anche diciamo così da come il pubblico è cambiato e come accoglie, se in maniera diversa, diciamo l'offerta culturale sul litorale romano?
1: Ma guarda, ti dico due cose. La prima è che il pubblico ha cominciato ad apprezzare la stand-up comedy, che 10 anni fa non era un genere così tanto diffuso, perché ancora non era appunto molto diffuso né in televisione né nei podcast né sui social. 10 anni fa era proprio un mondo diverso. Oggi la stand-up comedy sta prendendo piede, ha preso tantissimo piede soprattutto tra i giovani, e devo dire che, e passo al secondo punto, questo ha avvicinato tantissimo quella fascia che tradizionalmente difficilmente da intercettare, difficile da intercettare, cioè quella tra i 18 e i 30 anni, che normalmente non fruisce tantissimo del fatto teatrale, e quindi il fatto di essere stati un po' avanguardisti, se vuoi, cioè aver inserito la stand-up comedy subito dalla prima edizione, ci ha permesso di avvicinare quel pubblico lì, di di abituarli in qualche modo alla produzione teatrale. Infatti molti di loro poi sono persone che si avvicinano anche alla stagione del Teatro del Lido, certo, che non sempre ovviamente offre stand-up comedy, quindi offre altro genere, però ecco, ci ha fatto molto inorgoglito, diciamo, questa nostra funzione, perché grazie alla gratuità e grazie a una programmazione giovane, se vuoi, anche se poi viene apprezzata anche da un pubblico più adulto, ovviamente, siamo stati in grado, insomma, di avvicinare un pubblico più giovane. Questo è stato molto interessante, insomma, da osservare negli ultimi 10 anni.
0: E allora grazie a voi, Valdrata Teatro, per quello che offrite alla comunità. Io ricordo ancora Teatri d'Arrembaggio, Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, sarà ancora fino al 26 luglio al Teatro del Lido di Ostia, in via delle Sirene 22. Gli spettacoli sono alle ore 21, il Teatro Ragazzi alle ore 19 e i laboratori alle ore 17. Come diceva Giulia, è tutto ad ingresso gratuito. Per i laboratori è richiesta la prenotazione a valdradateatro@gmail.com. Per qualsiasi informazione potete visitare la pagina Facebook Teatri d'Arrembaggio e poi c'è il sito di Valdrada Teatro. Tra l'altro ringrazio Valentina Pettinelli, l'ufficio stampa, che ci ha messo in contatto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa in conclusione, Giulia.
1: Sei stata precisissima come sempre, grazie. Vorrei ringrazio solo Roma Capitale, ringrazio te ovviamente dell'invito come sempre, ringrazio Roma Capitale perché siamo inserite nell'estate romana, quindi, ed è per questo che la manifestazione è gratuita, ma sei stata precisissima, tutte le informazioni sono quelle che hai detto.
0: Allora grazie a Giulia Vanni per averci presentato Teatri d'Arrembaggio e alla prossima, Giulia, grazie mille.
1: Alla prossima, grazie.
0: Ciao,
1: buon proseguimento di giornata.
0: Grazie
1: ciao,
0: a te, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Perfect Day, capolavoro di Lou Reed 1972, che ha un po' influenzato artisti proprio come Leonard Cohen, che abbiamo ascoltato poco fa, diventato questo brano un simbolo sia di malinconia che di contrasto emotivo, e che tra l'altro vede alla produzione proprio dell'intero album solista Transformer David Bowie. Le 11:14, abbiamo ancora insomma tre quarti d'ora, mica sono pochi, abbiamo ancora un'intervista, zona franca e tanta, tanta musica da ascoltare insieme. E noi adesso ci ascoltiamo Wish You Were Here dei Pink Floyd.

È il 1975 quando i Pink Floyd pubblicano Wish You Were Here dall'omonimo album. Noi abbiamo appena ascoltato Wish You Were Here, un brano che rievoca un po' la mancanza che comunque i Pink Floyd subivano per l'allontanamento di Syd Barrett. Ormai aveva raggiunto un crollo mentale dovuto anche all'abuso di sostanze e era stato allontanato nel 1968, ma la band non aveva ovviamente mai dimenticato il suo amico d'infanzia, e quindi ecco qua questo brano, Wish You Were Here, per Syd Barrett.

arrivato il momento di cambiare un po' le carte in tavola e lo facciamo, rimaniamo stranamente, di solito nella seconda ora ci dedichiamo alla musica italiana, oggi facciamo un po' diversamente e infatti rimaniamo nell'ambito della musica internazionale ma cambiamo un po' registro, è arrivato anche il momento e insomma avrete letto che Madonna ha pubblicato il suo ultimo lavoro, io non ho ancora ascoltato nulla, ma insomma mi è venuto in mente qualcosa di meno recente, stiamo parlando di un brano estratto da Music, quel suo storico e incredibile album, che aveva una produzione alle spalle altrettanto incredibile, e noi da Music ci ascoltiamo Paradise Not For Me.

Wrong. My life goes on.

Madonna, Paradise Not For Me, dall'album Music del 2000, un album veramente pazzesco, ve lo ricorderete sicuramente. Queste sono sonorità un po' diverse, anche se l'album è pieno di elettronica da questo punto di vista. Una voce distorta in tempi non sospetti dal vocoder quasi robotica, devo dire anche la collaborazione con un produttore visionario come Hamazai, insomma, ha fatto il resto. In realtà questo brano non doveva essere realizzato da Madonna, veniva registrato nel 1999, doveva far parte del disco solista di Mirway, e invece Madonna se ne innamorò a tal punto da volerlo inserire anche nel proprio album, e infatti per questo motivo la canzone appare in entrambi i progetti discografici. Sarei curiosa di ascoltare l'altra versione, magari un giorno lo faremo, non è questo il momento, abbiamo i tempi un po' stretti. Golf Rap, Lovely Head.

0: Questi erano i Goldfrapp, le 11:33 minuti e abbiamo raggiunto l'ospite, abbiamo il piacere di avere qui con noi Salvatore Spadaro, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto a Radio Città Aperta. Salvatore Spadaro, giovanissimo cantautore italiano, siamo qui per parlare del tuo ultimo singolo uscito il 26 giugno, Il Prepuzio del Fico. Già il titolo, insomma, incuriosisce parecchio, infatti tra poco ne parleremo, che anticipa il disco in uscita dal titolo Timpa. Allora, che cos'è Il Prepuzio del Fico?
1: Allora, Il Prepuzio del Fico, ora, al di là del titolo abbastanza provocatorio, è una canzone serissima, malinconica, nostalgica, che parla di un po' cinematograficamente, per immagini, di quella che è stata il passaggio dalla mia prima purezza da fanciullo alla presa di perdita della purezza e quindi presa di consapevolezza del mio io, in uno scenario completamente attuale a livello di periodo, nel senso che lo scenario è la mietitura, quindi come poi approfondirò meglio nel disco, anche già dal titolo Timpa, provo a raccontare quelli che sono gli scenari del luogo in cui sono nato e cresciuto. Timpa in calabrese significa collinetta, ed è il posto in cui, appunto, è la collinetta di casa mia dove sono nato e cresciuto e dove portavo le Bavaria, le birre Bavaria con la Vespa di mio padre ai braccianti agricoli che per salvarli dal caldo della mietitura, essenzialmente.
0: Dalla calura.
1: Siamo in Calabria come scenario e insomma poi metto anche in mezzo il latte proibito del fico che mi appiccica le mani alla Vespa, mi fa bruciare gli occhi. Ovviamente l'allusione è prettamente carnale, è un pezzo carnale comunque, e niente, insomma, poi mi piace anche pensare che in arte, in musica, quando un cantautore, un artista ti sta parlando di una sua cosa, in realtà ti sta parlando di 200 miliardi di cose sue che tu alla fine puoi fare tue come ti pare. Quindi io ho lanciato delle immagini qua e là, poi insomma sta all'ascoltatore captare quello che vuole, però mi piaceva provocare e sono contento di essere partito da questo primo singolo che è il primo del un po' l'anticipazione di ciò che sta nel disco, perché è sia un pezzo molto intimo, quindi minimal, voce chitarra e cori, sia perché appunto illustra un po' quello che è il quadretto dello scenario del disco, se vogliamo. Il singolo è prodotto con Marta Venturini. L'abbiamo registrato tutto ad un fiato a Studio Nero, che è uno studio a Roma, e niente, sono contento.
0: Allora, insomma, abbiamo capito che appunto vieni dalla Calabria, sei giovanissimo, classe 2000, oggi sei di base a Roma, un periodo di formazione, no? Tra il CET di Mogol e Officina delle Arti, come sei arrivato quindi poi a Roma? Raccontaci un po'.
1: Allora, io sono arrivato a Roma con l'alibi, la solita alibi dell'università, che poi nel mio caso era sia appunto voler fare l'università, ho fatto lettere e filosofia, e poi a un certo punto mi sono lasciato travolgere dalla musica, dai concerti, dalla scrittura, dai dischi. E, insomma, prima ancora, appunto, avevo fatto un'esperienza praticamente da neo sedicenne al CESS di Novol, che è un'accademia, bisogna sapere, un'accademia per parolieri, ad Avigliano Umbro, quindi nelle colline umbre. E poi proprio per nel momento in cui verso i 20 anni, nel bel mezzo della facoltà di lettere e filosofia, ho capito che forse la cosa che mi faceva stare meglio era la musica. Ho detto, proviamo a specializzarci, e sono, tramite un amico, sono entrato a conoscenza dell'Accademia delle Arti per Paolo Pasolini, dove mi sono diplomato nel 2024. È stata un'esperienza sicuramente costruttiva e distruttiva allo stesso tempo, nel senso che, come tutte le esperienze di vita vera, ti mette in crisi per farti capire quello che sei veramente, e per un artista forse questa è la cosa principale. Quindi questo è un po', adesso è il mio 7º anno a Roma, mi sto ambientando, la città tutto sommato mi piace, anche se il mio sogno, per quanto è sempre più irrealizzabile oggi, di poter fare questo mestiere nel posto in cui sono nato, perché tendenzialmente siamo tutti sempre più costretti a lasciare i luoghi dove siamo nati, che si spopolano, che si impoveriscono culturalmente, che invecchiano, però purtroppo non so se mi sto dilungando troppo, però da dove vengo io non succedono grandi cose a livello musicale, non ci sono locali da suonare, quindi forse sarebbe proprio il caso a un certo punto di scendere e provare a fare la riduzione.
0: Infatti noi ti auguriamo che tu riesca a fare questo, sia per te che anche proprio per la comunità, la collettività. Salvatore, grazie per essere stato con noi. Noi ci lasciamo al telefono, ma continueremo ad ascoltare la tua voce proprio con il prepuzio del fico. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie mille, grazie a voi. Buona giornata, buon ascolto.
0: Grazie, ciao, a presto. Grazie.

E siamo rientrati dalla pausa, dall'intervista, l'abbiamo fatto con i Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Mondo Prima, bellissimo brano secondo me, lo dico senza troppe remore, che racconta una sorta di prima e dopo, no? Uno spartiacque tra il prima in cui tutto era bello e spensierato e l'arrivo di un tu, non si capisce che cosa possa essere, che cancella o azzera la percezione di quel passato. Può essere una persona fisica, un amore o semplicemente un cambiamento drastico, più o meno traumatico. La mia vita senza te. E mentre ci mettiamo in collegamento con Franca, ci ascoltiamo ancora un po' Tre Allegri Ragazzi Morti. Okay.

0: zona franca.
1: Ed eccoci qua al momento tanto atteso, quello della zona franca. Ciao Franca, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao, che bello risentirti.
1: Sì, bene, tu?
2: Bene, molto bene, sono immersa nella natura della zona franca.
1: Strano, strano. Senti, ma mi è venuto in mente, ma è mai capitato che Franca non stesse nella zona franca? No.
2: Allora, a volte capita che Francesca non sia nella zona franca, ma Franca è proprio l'elemento della zona franca che non può andare via.
1: Giusto, giusto, hai ragione. Non avevo pensato a questa, anche a questa discriminante, no? A questo distinguo.
2: Una questione di entità, anche perché se uscisse non potrebbe rientrare come il dentifricio dal tubetto.
1: Vedi, interessante similitudine. Senti, allora quindi noi ti chiediamo come va, ma la risposta appunto è sempre scontata: stai benissimo, immersa nel tuo verde. Allora, oggi che cosa ci proponi?
2: Oggi sto cercando di ascoltare bene e ho guardato gli alberi che sembrano avere, ora che sono pieni di foglie, un sacco di occhi.
1: Franca? Franca, ci sei? Mi sa che abbiamo perso Franca. Franca? Proviamo. Eccola, è caduta. Proviamo a richiamarla. Può succedere anche nella zona franca.

0: Bianca.
1: Eccoci. Ai poteri forti che non vogliono farci trasmettere.
0: Ci sono delle scie chimiche in cielo, scommetto, vero?
1: Come?
0: Ci sono delle scie chimiche in cielo in questo momento.
1: Guarda, se nella zona franca no,
0: certo.
1: Ma appena fuori certo.
0: Sì, infatti.
1: Pieno.
0: Sì. Allora, ci dicevi, gli alberi pieni di foglie
1: mi fanno vedere un sacco di occhi. Non so se anche voi giocate a guardare e a cercare le facce, non so, nelle mattonelle.
0: Sì, a voglia.
1: Sulle facce degli altri.
0: Oppure alle volte, per esempio, a me, che ne so, anche una cinta con i suoi due buchi diventa una faccia. Niente, purtroppo ogni tanto ti perdiamo, Franca.
1: Lo so, per farvi capire che io ci sono, ma mica è così scontato, tenetemi stretta.
0: Eppure tu hai ragione, perché noi ogni volta che è bella la zona franca è tutto perfetto, eccetera, ma insomma non ti possiamo dare per scontata, possiamo dare per scontata tutta questa perfezione, no? E tu giustamente ce lo fai notare.
1: Altrimenti dite, mamma mia, perfetto, non arriverò mai ad avere una zona franca tutta mia, e invece vedete che l'imperfezione porta al poterlo raggiungere.
0: E l'imperfezione porta alla soddisfazione, diciamolo.
1: Bello, momentanea, ma bello.
0: Esatto, quindi ci dicevi vedere le facce, no? Succede anche a me, ma sicuramente succede anche a chi ci sta ascoltando.
1: Vedere soprattutto gli occhi. E la canzone quindi che vorrei far suonare della zona franca oggi è Eyes Without a Face.
0: Quindi diciamo un classico di Billy Idol. Allora, purtroppo il tempo è un po' volato per questioni, per problemi tecnici, quindi non facciamo in tempo a ricollegarci dopo. Anzi, sai che facciamo? Sforiamo oggi. Tu puoi rimanere?
1: Certo.
0: Benissimo. Allora, decido io. Sforiamo, quindi ci ascoltiamo il brano e poi ritorniamo a parlare con Franca. Franca ci aspetta in collegamento e noi quindi ci ascoltiamo Billy Idol e la sua Eyes Without a Face. Eccola qui.

0: Bianca!
1: Eccoci!
0: Eccoci! Che è successo di nuovo? Ma appunto, oggi giustamente sei coerente con quello che ci hai detto prima, no?
1: La zona franca ci sta chiedendo di...
0: La zona franca ci sta chiedendo di... E lo sapremo nella prossima puntata. Vediamo se riesce a rispondere. Eccoci. No, niente.
1: Era questa la risposta?
0: Non abbiamo sentito. La zona franca ci sta chiedendo di?
1: Di liberarci da queste telecomunicazioni, ad essere più liberi.
0: Più immersi nella natura, hai ragione. Allora, guarda, dato che la telefonata è un po' così e il tempo è tiranno, ti lascio giusto una manciata di secondi per commentare il brano.
1: Questo è un brano che mi fa volare letteralmente. Ogni volta che lo ascolto, tra la malinconia e la poesia, io veramente mi sento da un'altra parte, in un'altra dimensione. Va bene per quando stai sdraiato sul prato, va bene per quando sei a letto che hai appena fatto l'amore, va bene se stai guidando da solo in una strada che non hai mai fatto, va bene sempre questa canzone. È un passepartout.
0: Allora, io non so se lo sapevi, l'ho letto poco fa mentre ascoltavamo il brano, che Billy Idol si è ispirato a un film horror francese del 1960, Occhi senza volto. La pellicola racconta la storia drammatica di un chirurgo plastico che rapisce giovani donne per asportare la pelle dei loro volti e tentare di trapiantarla sulla figlia, rimasta orribilmente sfigurata in un incidente d'auto. La ragazza è costretta a vivere indossando una maschera bianca inespressiva che lascia scoperti solo i suoi occhi, privandola di ogni identità e calore umano. Billy Idol utilizzò questa immagine come metafora per descrivere una relazione sentimentale ormai gelida, priva di anima e destinata al fallimento.
1: Ma è meraviglioso, grazie, non lo sapevo.
0: Tra l'altro mi incuriosisce, non amo il genere horror, però la tematica di fondo è interessantissima, no? Questa cosa.
1: Devo dire che il body horror è preferiti.
0: Ah, vedi, allora ti tocca vederlo, ti diamo questo compito. ti tocca vederlo e poi ce ne dovrai parlare in un'altra puntata.
1: Lo farò certamente, in una puntata dove speriamo che la comunicazione sia migliore, scusate ma
0: sì,
1: è stato un po'...
0: vabbè, non è mai successo, doveva succedere prima o poi, va benissimo.
1: Poi
0: comunque l'abbiamo portata a casa e quello è l'importante. Franca,
1: abbiamo anche esplorato, che bello.
0: Esatto, oggi doveva essere tutto imperfetto ascoltando una canzone che parla di occhi senza volto, quindi va benissimo. È tutto imperfetto come il titolo della canzone.
1: Esatto, allora con i miei occhi vi saluto.
0: Allora Franca, grazie, noi ti salutiamo con i nostri, un saluto a te, alla zona franca e ci risentiamo la prossima settimana.
1: Grazie, alla prossima settimana. Grazie a tutti. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. E finisce così questa puntata di Rosso Malpelo, la finiamo proprio con gli ultimi secondi di Eyes Without a Face. Vi ricordo che tra poco troverete la replica di Rosso Malpelo su radiocittaperta.it, la replica, il podcast. Vi lascio in compagnia del palinsesto del lunedì di Radio Città Aperta, rimanete sintonizzati su RCA perché RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Gong, per quanto terribile il viaggio possa essere, nessuno rinuncerebbe ad intraprenderlo. L'idea del genio incompreso che si consuma sulla tela in una cantina è una favola deliziosamente insensata. Ed è grazie alla vita di Vincent Van Gogh che questo mito è schizzato in orbita. Insomma, quanti quadri ha venduto? Uno? Non riusciva neanche a regalarli. Doveva essere l'artista più moderno e invece non lo voleva nessuno. Proviamo così tanta vergogna per la vita che ha vissuto che la storia dell'arte d'ora in poi sarà un risarcimento per averlo trascurato. Nessuno vuole appartenere ad una generazione che ignora un altro Van Gogh. In questa città sei schiavo del fattore riconoscimento. Apparire in pubblico è assolutamente tassativo. Parte del lavoro degli artisti è esporre l'opera in modo che io possa vederla. Io mi considero una metafora del pubblico. Io sono un occhio pubblico, un testimone, un critico. Quando guardate una nuova immagine per la prima volta, non dovete perdere di vista la barca. State molto attenti. Potreste avere davanti l'orecchio di Van Gogh.

0: parte preferita.
1: Ci voleva più bianco, così è meglio.
0: Mi fai sentire una nullità. Sei così famoso ormai?
1: Famoso? Non ho neanche più un amico a parte te. Tutti ti dicono Warhol. Quel morto riciclato è un tossico in rovina, ti usa e basta.

0: Forse non dovresti prendere le cose troppo sul serio. Ha chiamato Bruno. In Europa dicono che sei una candela che brucia da entrambi i lati. Secondo me è orribile che la gente dica queste cose. Io credo che dovresti, non so, non mollare, dimostrargli che sbagliano.
1: All'inizio non credevano che ce l'avrei fatta. E poi quando è successo hanno detto sì, ma non durerà mai. Ora dicono che mi sto uccidendo o roba del genere. E quando poi mi disintossico dicono, guarda, è un artista finito. Ah, ma tanto io me ne frego comunque, perché ora sono pulito, sono sano.
0: Questo non è vero, Jean. Mi chiami alle 4 di... Ma che stai facendo? Dipingi su tutto quello che faccio. Oh, fantastico. System senza la E.
1: Sì, è meglio.
0: Lo pensi davvero? Dio. Non riesco neanche più a vedere cosa è buono. Ok, ma ho capito che cosa intendevi con il bianco.
1: Dopo questa mostra prendiamoci una bella vacanza. Andiamo alle Hawaii, ti va di andarci? Ecco cosa faccio. Me ne vado a Maui. Apro una bella fabbrica di tequila. Mi metto a scrivere poesie. Ricomincio a suonare. Voglio smetterla con la pittura. Voglio cantare.
0: Però sarebbe proprio un peccato. Tu sei un vero pittore.
2: Ah, il poster è venuto benissimo. Jean-Michel ti manda questo.
0: Grazie.

0: pensavo che volessi giocare sul serio.
1: Stai distruggendo tutte le mie speranze su di te. Mettiti
0: qui. Quali speranze?
1: Un mito del basket. Speravo che fossi il primo mezzosangue a giocare con i Knicks. Avanti, apri bene le braccia.
0: Le ho aperte.
1: Aprile di più.
0: Le ho aperte.
1: Ok, vai.
0: Ebbene, secondo te, quanto ci vuole per diventare famosi?
1: Per un musicista o per un pittore?
0: Non importa, famosi.
1: 4 anni. 6 per diventare ricchi. Prima ti devi vestire come si deve, no? Poi devi farti vedere in giro con la gente famosa. Capito? Fare amicizia con le teste bionde giuste. Andare alle feste importanti, sì. Socializzare. E poi, quando non fai tutto questo, devi continuamente lavorare. Ma devi lavorare sempre nello stesso modo, con lo stesso stile. Così la gente ti può riconoscere e non...
2: Get confused, you know?
1: Poi, una volta che sei famoso, che hai decollato, no? Devi continuare a lavorare sempre nello stesso modo. Anche quando ti sei stancato, se non vuoi che la gente si arrabbi molto con te, cosa che farai in ogni caso. Avanti, forza. Tira. Dai. E poi la gente famosa di solito è piuttosto stupida. Tu sei troppo intelligente. Non vorrai finire come John Henry a combattere contro una macchina.
0: John Henry, chi è?
1: Come chi è? Te lo dico io. John Henry era un operaio che lavorava per le ferrovie. Piazzava binari e inchiodava traversine. Un artista. Poi, un bel giorno, gli inventano una macchina che fa il suo stesso lavoro. E lui fa... dice... vaffanculo, io sono un uomo, va bene? E così sfida la macchina e propone una gara per chi costruisce prima un miglio di ferrovia. Ci vogliono 2 giorni e viaggiano spalla a spalla per tutto il tempo. Non molla fino alla fine e riesce a battere la macchina per una traversina. Però poi è crepato e quindi lo vedi.
0: Però ha vinto.
1: Tu devi continuare a fare le cose che fai. È una questione di integrità. Insomma, piaci agli amici, rimedi la passera, che altro vuoi? La gente cammina per strada e vede le tue cose dappertutto.
3: Aspetta, guarda.
1: Che c'è?
3: Andy Warhol.
1: Sì, quello è Andy Warhol. È una super checca.
0: È il più grande pittore del mondo.
1: No, lui dipinge in serie, tu no. Cosa vuoi fare?
0: Gli voglio dare uno di questi, deve averne uno.
1: No, non dargli niente, scambia. Sì, in genere è così che fanno tra loro i veri artisti. E poi tanto ti userà e basta. È famoso per questo.
4: C'è una luce nelle tele di quel francese che sembra venire...
0: Ti serve qualcosa? Volete comprare dell'analphabet art? $10.
5: Sta tranquillo, non ci sono problemi.
4: D'accordo, signor Bishop.
6: Accidenti. Analphabet art, Bruno?
0: Sì, cioè, voglio dire, arte stupida, ridicola, squallida.
6: Oh, mi sembra interessante, è una novità.
0: $10.
6: Accidenti, non ci hai lavorato molto, posso dartene 5. Dai, Bruno, tu sei ricco. Forse devi parlare con Bruno.
0: Lei neanche ci lavora sulle sue cose.
5: No, non è quanto si lavora su una cosa. Quello che conta è quanto riesce a farti pagare.
0: Io prendo 10.
6: Sono splendidi, Bruno. Penso che ne prenderò 2. Prendo... fammi vedere questi. Prendo questo e... oh, non lo so. Bruno, mi puoi prestare dei soldi?
5: Sì. Ecco, hai da darmi il resto?
0: Ha fatto un affare. Tenga, può prendersi anche questi.
6: Oh, fammeli vedere.
5: Sì, ma adesso sono miei, Andy.
6: Certo che sono tuoi, Bruno. Tutte le cose buone sono tue.

Right, mama?

legs furiously pumping their stiff green gallop.

0: artista la ristarta la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: Alaska? Da che cosa stai scappando?
1: Sa, potrei farle la stessa domanda. Solo che io so la risposta.
0: Ah, davvero? Tu sai la risposta?
1: Sì, signor Franz. Lei deve tornare nel mondo. Uscire da quella casa piena di solitudine, da quel laboratorio. Rimettersi in cammino. Sul serio? Tu hai ancora molto da vivere, Ron. Dovresti fare un cambiamento radicale nella tua vita. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze. E invece guardati là, un uomo vecchio e testardo, con le chiappe rammollite.
0: Con le chiappe rammollite?
1: Sì.
0: Ti faccio vedere io chi ha le chiappe rammollite. Vecchio testardo, un cazzo. Ti faccio vedere io.
1: Andiamo allora. Andiamo.
0: Le chiappe rammollite.
1: Dai, andiamo, continua a scalare.
0: Le chiappe rammollite.
1: Dai, continua così. Vai alla grande.
0: Sì, alla grande, sì.
1: Continua a salire. Continua a salire, Ron.
0: Sì.
1: C'è nessuno che sta guardando.

0: Tutto bene?
1: Hai visto, razza di fessacchiotto?

0: Mi mancherai quando te ne andrai.
1: Mi mancherai anche tu, Ron. Ma ti sbagli se pensi che le gioie della vita vengano soprattutto dai rapporti tra le persone. Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque, in tutto ciò di cui possiamo fare esperienza. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
0: Sì, farò tesoro di questo. No, veramente. Veramente. Ti voglio dire una cosa. Da tutti i pezzetti che ho messo insieme, da quello che mi hai detto della tua famiglia, di tua madre e tuo padre, ho capito che hai dei problemi con la Chiesa anche. Ma c'è una cosa più grande di cui possiamo tutti renderci conto. E non mi pare che ti dispiaccia di chiamarla Dio. Ma quando si perdona, si ama. E quando si ama, la luce di Dio scende su di noi.
1: Cristo santo!
0: Allora io parlo al vento.
2: Guarda! Te l'ho detto, no?

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Buon pomeriggio, 14.01 in diretta come ogni giovedì. Oggi è il 9 luglio 2026. Forno One, Fabrizio Mister Forno One al microfono. Il programma va in replica ogni lunedì, sempre a partire dalle 14. Saluto quindi anche coloro i quali mi ascolteranno in differita e saluto quelli che invece sceglieranno l'opzione del podcast, che sarà disponibile già a partire da una ventina di minuti dopo la fine della diretta di oggi e che potranno sentire il loro programma come e quando vorranno, andandosi appunto a sintonizzare sul, collegandosi sul homepage di radiocittaperta.it. Continuo con il ricordarvi che 340-197-4468 è il numero che potete utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram. E vi annuncio che abbiamo un ospite molto gradito qui in studio, qui da noi, a Via di Casalbruciato, Gigi Parravicini, che appunto ringrazio e che saluto.
1: Ciao a tutti.
0: Che chiameremo in causa appena partirà, insomma, dopo la fine del brano che lo introduce. Il brano è di una band, Liquid Eyes, che risale appunto agli inizi degli anni '80. Gigi, che ne faceva parte, ha recuperato dei nastri che sono stati ripuliti, riveduti e in qualche maniera attualizzati, e quindi parleremo appunto di questa operazione restauro, che mi piace sempre usare questo slogan. E intanto cominciamo con l'ascolto della title track di questo EP. Il brano si intitola Hotel Metano, Liquid Eyes.

0: Inizio fuori dai consueti margini sonori che caratterizzano Forno One, ma ci tenevo in maniera particolare a un tuffo nel passato, ma comunque di stringente attualità, come dicono quelli bravi, perché i Liquid Ice, appunto, che si mossero a partire dal 1982, rinascono a nuova vita grazie a un'operazione di recupero effettuata dal nostro ospite di oggi, Gigi Parravicini, che insomma lui, quando si tratta di manipolare i suoni e di rimetterli un pochettino nel verso giusto, non è secondo a nessuno. Intanto di nuovo ben ritrovato, Gigi.
1: Ciao, grazie di avermi invitato.
0: Allora, facciamo un attimo un piccolo passo all'indietro a livello appunto di racconto. Liquid Ice nascono nell'82, il resto comincia col dirlo te, poi insomma ti assisterò. Raccontaci un po' la storia di questa band romana.
1: Allora, la band nacque da Luca Febraro, che era un ex Illogico, gruppo in cui abbiamo militato per vari anni, e Michael Held alle tastiere e al basso. Luca si occupava dei sintetizzatori, drum machine, programmazione elettronica, e cominciarono a fare più musica sperimentale rispetto a quello che poi alla strada che ha preso dopo Liquid Ice. Praticamente dopo qualche tempo si è aggiunto Domenico De Maria, un bassista di Milano, e poi subentra io, praticamente, anzi prima di me arrivò Patrizia Bettini, che si occupava dei testi, della scrittura, del canto e della performance, perché Patrizia veniva già da un'esperienza teatrale performativa, sempre in giro, chiamiamolo, quel periodo veniva chiamato teatro sperimentale. E poi arriva io nell'85, perché Michael ritornò in Germania e Domenico andò via. Ecco, praticamente.
0: E la storia andò avanti fino a tutta la fine, diciamo tutto il decennio, fino alla fine degli anni Ottanta.
1: Fino alla fine, sì, diciamo il gruppo si sciolse ufficialmente nel 92, però già nell'88-89 suonavamo molto meno, anche perché poi ci siamo anche occupati di comporre musica per performance, delle installazioni visive, anche radiodramma per Radio 3.
0: Beh, diciamo che la cosa molto interessante di questo recupero sta nel fatto che ci permette di fare un balzo all'indietro e fotografare una scena, quella romana, ma più in generale quella italiana degli anni Ottanta, di cui una parte ha avuto poi, se vogliamo, anche molta notorietà. Basti pensare a Litfiba, tanto per fare un nome su tutti. Gli stessi Diaframma più o meno nascevano in quel periodo. Ci sono state delle band che sono emerse dal, diciamo, dall'underground e sono, diciamo, tuttora molto ricordate. Insomma, è inutile che vi ricordi il grande impatto che ha avuto la notizia della reunion dei Litfiba e dei concerti successivi a questa reunion. Però c'era tutto un sottobosco abbastanza vivace, abbastanza diffuso, che riguardava varie città, Roma, Pordenone, Firenze, Bologna soprattutto, del quale un pochettino abbiamo perso le tracce. Quindi questa opportunità è utile anche per fare un po' un punto di quello che tu, da protagonista di quell'epoca, ti ricordi, che cosa vuoi dimenticare, che cosa pensi sia necessario cercare di salvaguardare?
1: Guarda, potrei più dimenticare, perché in effetti dall'85-86 l'aria cominciò a cambiare in Italia, almeno. La musica non era più praticamente quella che era nata dalla fine degli anni 70 fino all'80.

0: musicale, una fauna musicale molto più variegata e più creativa.
1: Qui parliamo di, se vogliamo, di electrowave. Noi non siamo molto contenti nell'utilizzare delle etichette, ma ovviamente dovendo contrapporre qualcosa all'etichetta rock dei Lit Fever, giustamente siamo dalle parti appunto di una new wave, insomma, se vogliamo, figlia di altri universi sonori, insomma, meno legati anche appunto all'uso delle chitarre. Vengono in mente i primi Depeche Mode, gli Yazoo, eccetera, insomma, soprattutto gli Yazoo, se vogliamo pensare al discorso della voce femminile. Forse il motivo per cui la cosa si stava un pochettino compromettendo è anche la mancanza di una base solida, nel senso che non c'erano investitori, non c'erano produttori, non c'era un sottobosco che in altri paesi ha aiutato la musica indipendente a sostenersi, che comunque organizzava anche mini tournée, insomma la musica circolava con molta difficoltà. Forse anche questo è stato un limite di quell'epoca.
0: Sì, certamente, certamente. Praticamente i musicisti devono pensare, pensano a suonare, poi però la musica poi deve essere veicolata attraverso altre figure. A quei tempi poi era molto più complicato fare tutto da soli, come oggi è un po' diverso. Con il web riesci a promuoverti in maniera un po' più capillare, ecco.
1: Se vogliamo, però, un aspetto che si è perso, soprattutto a livello di musica indipendente, era quello, tu dicevi appunto che il musicista pensava a suonare principalmente, no? Che, se vogliamo, è stata l'opportunità per essere più liberi anche da determinati vincoli, da determinati obblighi che magari un impresario o un produttore ti richiedono. Adesso c'è il problema opposto, cioè ogni musicista, ripeto, fino ad un certo livello, nel senso, fino a che non subentra qualche grosso nome che ti supporta e ti sostiene, il musicista deve fare tutto lui, deve fare l'ufficio stampa, deve fare il booking, deve fare appunto curare i media, social media manager, insomma, è forse questo a discapito proprio della cura nel prodotto musicale. Non si possono fare tutte le cose bene allo stesso modo, no?
0: Sì, diciamo che a un certo punto però quello che fai peggio per un musicista oggi è fare appunto la promozione, dopo tutto.
1: Perché non dovrebbe essere il mestiere tuo?
0: Perché non è, sì, non è preparato anche mentalmente. Sì, lo fai, però poi alla fine ci sono sempre quelle figure che fanno quel mestiere e lo sanno fare bene e via dicendo.
1: E quindi, insomma, voglio dire, non pensi a quel periodo con particolare nostalgia, mi sembra di capire.
0: No, nostalgia non è nel mio
1: vocabolario.
0: Sicuramente era un periodo, almeno per quello che mi riguarda, ovviamente ero più giovane eravamo più giovani, quindi eravamo anche più coinvolti in tutto il movimento, quindi era coinvolgente sicuramente. C'ho sempre dei bellissimi ricordi, quelli almeno che sono rimasti.
1: Senti, invece ti volevo chiedere, proprio quando sei andato a ripescare questi lost tapes, come si suol dire, questo cassetto nel quale sono sbucate queste registrazioni, che cosa è scatenato, che cosa è successo in te, sia come reazione iniziale, che poi insomma quello che invece poi ti ha portato a farci tutto questo lavoro di riproposizione, insomma.
0: Allora, guarda, siccome con i Liquid Eyes non siamo mai riusciti a fare un disco, quindi a fermare il prodotto in maniera
1: stabile, definitiva,
0: definitiva, e siccome abbiamo fatto delle belle cose e volevo fermare almeno un minimo, almeno in digitale, almeno sul web, infatti poi ho pubblicato su Bandcamp il nostro lavoro, almeno per cercare di protrarlo più avanti, insomma,
1: dargli una vitalità che all'epoca non ha avuto occasione di concretizzarsi effettivamente.
0: Esatto.
1: E personalmente è stato, era tanto che non li sentivi, come

0: stato l'effetto dell'ascolto iniziale, del riascolto iniziale?
1: Sì, erano un po' di anni che non sentivo tutto il lavoro. Ma diciamo, emotivamente ci sono dei brani che ancora tuttora oggi mi piacciono particolarmente, come era 40 anni fa. Poi diciamo che sotto l'aspetto proprio sonoro, qualitativo, c'erano parecchi problemi, perché ovviamente noi abbiamo registrato con un 4 piste a bobine a casa di Luca, neanche in uno studio, con più strumenti elettronici, con il basso, la voce, quindi abbiamo fatto sovrincisioni su sovrincisioni, quindi anche la qualità non era il massimo, anche se poi Luca fece un gran lavoro in ogni caso all'epoca. E anche colgo l'occasione di salutare sia Luca che Patrizia. Quindi ho dovuto, diciamo, rimettere mano su delle cose che suonavano anche un po'.
0: Quindi questo indipendentemente dalle condizioni in cui hai ritrovato il nastro, cioè non era solamente un problema magari di vecchi nastri che appunto magari avevano perso dinamica, avevano perso brillantezza. Qui c'era anche un problema alla fonte, nel senso che proprio essendoci delle, come dire, dei limiti a livello di registrazione, certe cose con tutta la tecnologia di oggi, insomma, non le puoi evitare.
1: Certo. Sì, esatto.
0: E sei, domanda retorica, perché insomma, se siamo qua è anche per quello. Penso che tu sia soddisfatto del risultato finale.
1: Io non sono mai soddisfatto al 100% in generale, anche per le altre cose che suono e produco. Comunque sì, mi posso reputare soddisfatto. Diciamo che vorrei più una risposta da parte di altre orecchie, perché poi le mie orecchie dico ok, questo va bene, questo non va bene, poi magari per le altre orecchie è il contrario di quello che va bene per le mie orecchie.
0: Allora forse, diciamo, anche se ovviamente non stiamo parlando di un network come dire ad estensione particolarmente capillare, però anche, diciamo, parlarne in radio, magari far presente che esiste una pagina Bandcamp su cui trovare questi brani, sicuramente aumenterà il bacino di utenza di questi brani, che sicuramente dentro il cassetto del quale stavano, lì morivano.
1: Esatto,
0: no?
1: esatto.
0: E diciamo, al netto del fatto che ci siamo visti abbastanza presto dopo la fine di questo tuo restauro, hai avuto già qualche riscontro da qualcuno che ti ha detto sì, però, oppure mamma mia?
1: No, mamma mia no.
0: No, meno male. Questo è un altro per educazione.
1: Adesso riascoltando il brano con altre cuffie in un altro luogo, mi sono detto ho fatto un buon lavoro.
0: Oh, vedi che alla fine, insomma, qualcosa, oppure, come dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Volendo trovare, come dire, un riferimento internazionale, io ho parlato per esempio di alcune band, diciamo, inglesi dell'epoca, che possono in qualche modo ricondurre a questo aspetto della musica new wave degli anni Ottanta, ma c'erano dei riferimenti all'epoca che vi facevano un pochettino da faro, da stimolo?
1: Ma guarda, riferimenti precisi non proprio, però ovviamente almeno per quanto riguarda i Liquid Eyes, da Nina Hagen a Lena Lovitch, da Amanda Galash,
0: forse qualcosa anche di Siouxsie.
1: Siouxsie, certo, ma la generazione è quella, l'età è quella, il periodo è quello, era impossibile non farsi prendere dai musicisti, soprattutto non italiani in questo caso.
0: Comunque riflettevo su un fatto, che quegli anni poi erano, insomma, ho fatto la scoperta dell'acqua calda, che quegli anni poi sono stati gli anni della nascita e dell'esplosione di MTV, e quindi secondo me non può non esserci una relazione tra l'involuzione che tu hai denunciato a partire dalla metà degli anni Ottanta, degli stimoli, della creatività e l'omologazione alla quale inevitabilmente ti portava ambire al successo di essere trasmessi su MTV. Non parlo del vostro caso, parlo proprio in generale del movimento.
1: Guarda, personalmente non ci abbiamo mai pensato, insomma.
0: Però voglio dire, se in generale le due cose sono successe quasi in contemporanea, non può essere semplicemente una casualità, nel senso, cioè, non parlavi solo della musica dei Liquid Eyes quando dicevi che le cose alla fine degli anni Ottanta stavano, diciamo, degenerando, comunque stavano prendendo una piega nella quale non ti sentivi più a tuo agio.
1: Guarda, non so se hai tirato fuori MTV, però non ci ho mai pensato. Però comunque, in ogni caso, è un periodo in cui sono tornati, era tornato anche un certo tipo di rock molto simile all'hard rock, il cosiddetto heavy metal. In più, diciamo, l'entrata sulla scena di cantanti come Madonna e via compagnia bella, Duran Duran, avevano, e altri ancora, avevano un pochettino standardizzato, cominciato a standardizzare e a omologare un certo suono.
0: Beh, comunque hai tirato fuori due artisti che comunque grazie ad MTV hanno avuto una diffusione molto superiore di quella che avrebbero potuto avere due nomi di quel genere prima di MTV. Adesso non potremo mai sapere se è nato prima l'uovo o la gallina, però insomma una cosa è strettamente legata all'altra.
1: Sì, certo, il video è un ottimo veicolo, perché non è più solo il disco praticamente, tu vedi l'artista che fa la sua performance, il suo concerto, e vieni più attratto dal prodotto musicale, ecco.
0: Però può essere anche una distrazione, no? Cioè, noi siamo cresciuti senza mai vedere in faccia quelli per i quali comunque ascoltavamo ore e ore i dischi, no?
1: Sì, sono d'accordo, è una distrazione.
0: E quindi è probabile che, dovendo, diciamo, focalizzarsi più sull'aspetto estetico, sull'aspetto visuale, che sull'aspetto strettamente musicale, la musica ha preso una piega nella quale probabilmente band più, come dire, sensibili ad un discorso innovativo, ad un discorso sperimentale, avevano meno ossigeno da respirare, no?
1: Non so, probabilmente.
0: Cioè, può darsi pure che non c'è nessuna relazione, né tantomeno ci debba essere una ragione specifica. Ci sono delle cose che hanno un loro decorso, una loro vita fisiologica,
1: sì,
0: come dire, naturale,
1: esatto,
0: insomma.
1: Esatto.
0: E raccontaci invece il tuo dopo, nel senso che tu non hai mai smesso di fare musica, tuttora parlavi appunto anche di performance legate ad arti visuali, e quindi insomma quell'andazzo l'hai continuato a tenere in vita?
1: Sì, ho continuato a tenerlo in vita con altre collaborazioni, altri gruppi, altre persone, ma quello, diciamo, già fin dall'80, 85-86 cominciai, e i Liquidais in ogni caso sono stati un punto di partenza proprio per questo tipo di cose.
0: Beh sì, indubbiamente non era così frequente che chi iniziava dalla cantina, tra virgolette, poi andasse a finire a fare le musiche per uno spettacolo di danza, insomma. Poi ci arrivò per esempio David Byrne, eccetera, però insomma non era così automatico il passaggio da un'attività strettamente musicale a qualcosa in cui la musica era integrante di un'altra arte, no?
1: Sì, non era facile, però quel periodo c'erano.
0: Sì, c'erano.
1: I Liquidais, quando nell'82 fecero appunto uno spettacolo performativo teatrale al spazio, comunque qui a Roma, che si chiamava appunto Hotel Metano, con la regia di Fernando Toma, che costruì una macchina particolare che proiettava diapositive, e loro, quando ancora io non c'ero, ma c'era già Patrizia Bettini, e praticamente è il nome di uno spettacolo teatrale multimediale.
0: Tra l'altro citavi i nostri amici Illogico, io ricordo anche delle interferenze visive più che proiezioni vere e proprie. Mi ricordo una volta ai piedi del Gianicolo, credo che si chiamasse Metateatro, c'era un guastatore che arrivava con un proiettore a batterie e con le sue diapositive andava a disturbare, tra virgolette, il live, sia dalla parte del pubblico che dalla parte della band stessa. Quindi insomma era un periodo in cui, beh, poi ricordiamoci anche i Tuxedo Moon, insomma.
1: Esatto.
0: Senti, in conclusione della nostra chiacchierata alle 14:27 ricordiamo che abbiamo come ospite Gigi Parravicini, che ha ritirato fuori dei nastri dimenticati della band degli anni 80 di Roma, dei Liquid Ice. Abbiamo ascoltato Del Metano e ci apprestiamo ad ascoltare un secondo brano. Di qualcosa che riguarda appunto la traccia che andiamo ad ascoltare, Minimal Tracks, oppure qualsiasi cosa tu voglia dire in conclusione della nostra chiacchierata.
1: Allora, praticamente Patrizia aveva un modo di scrivere, che è praticamente un taglia ai cusci. E anche qui abbastanza cito alcune frasi: seguo il tuo ritmo, non è così difficile, ma sto da un'altra parte. Si torna a dicembre quando brucia un albero semplice, lasciami essere una palla che scappa dal carcere e mi raggiunge, e via via dicendo. Praticamente lei ha tuttora un modo di scrivere tagli e cusci, insomma,
0: un po' tipo William Burroughs.
1: Esatto.
0: E quindi questo
1: surreale,
0: ma anche che lascia un pochettino che sia il caso a decidere come arrivare alla stesura finale, no? Se vogliamo, cioè uno prende delle frasi e diciamo come potrebbe fare con le tessere di un mosaico, poi le può diciamo avvicinare o allontanare a proprio piacimento, no?
1: Sì, per arrivare a un risultato che poi
0: è definitivo,
1: certo. per chi scrive.
0: E quindi è questo lo stile in generale o proprio di Minimal Tracks?
1: No, è lo stile in generale di tutti i testi.
0: Perché lei curava i testi, invece la musica era di tutti.
1: La musica praticamente veniva composta da Luca e poi veniva riarrangiata insieme a me e Patrizia, però diciamo il compositore iniziale era lui, ai synth e alle tastiere.
0: Benissimo, allora io ringrazio Gigi Parravicini per la sua preziosa testimonianza di un'epoca che sembra per certi versi la preistoria rispetto ad oggi, e non lo facciamo per il puro gusto diciamo di rinverdire i fasti di anni che comunque sono stati anche complicati per quello che ci riguarda perlomeno, ma per la necessità, l'urgenza di fotografare e riproporre una situazione che in quegli anni era abbastanza ricorrente. Quello era diciamo l'humus culturale nel quale ci si muoveva. Roma era una città molto vivace, molto più vivace di adesso, se vogliamo.
1: Sì.
0: E anche se ovviamente con 2000 complicazioni, non c'era la comunicazione, non c'erano neanche tanti spazi dove potersi esibire, no?
1: Sì, ma guarda, rispetto a oggi c'erano molti meno spazi, però in ogni caso c'era un movimento, c'era un giro, c'era un humus, che invece oggi non c'è un vero humus.
0: Ci sono tante piccole isole che però poco comunicano tra di loro, forse, manca la rete.
1: Secondo me manca una motivazione mentale, una motivazione anche sonora, una motivazione di ricerca, adesso per me, secondo me è un po' tutto quanto abbastanza già sentito, già fatto, semi scontato, non mi meraviglia più di tanto.
0: Questo forse dipende anche dalle orecchie troppo utilizzate per tanti anni, che quindi sono anche più difficili da soddisfare, no? Io intanto ho anche questo dubbio.
1: Guarda, io ascolto parecchia musica, continuo ad ascoltare parecchia musica a 360 gradi, però se vado ad ascoltare musicisti tedeschi o inglesi o francesi o anche africani, mi danno ancora una certa
0: scossa
1: di novità,
0: cosa che non trovi qui da noi,
1: cosa che non trovi in Italia, se non pochissimi.
0: Sono d'accordo.
1: Devi proprio andare a cercare col lanternino.
0: Ok, allora ricordando che di questa nostra chiacchierata sarà a breve disponibile un apposito podcast relativo proprio alla mezz'ora dedicata ai Liquid Ice, saluto e ringrazio nuovamente Gigi Parravicini e ci salutiamo con l'ascolto di un secondo estratto da questo EP Hotel Metano. Il brano si intitola Minimal Tracks. Grazie.
1: Ciao, grazie a voi.

Eccoci qui, 14:41 per chi ascolta la diretta di giovedì 9 luglio 2026, Forno One. Abbiamo salutato Gigi Parravicini in studio qui da noi per presentare la versione rimasterizzata, digitalizzata di un EP Hotel Metano ad opera dei Liquid Eyes, storica band dell'Electrowave di anni 80 qui a Roma. Il brano con il quale ci siamo congedati da lui si chiama Minimal Tracks. Vi ricordo che sarà disponibile un podcast specifico riguardante la mezz'ora trascorsa insieme a Gigi. E dopodiché siamo passati ad un disco che non è proprio una novità assoluta, perché l'ho già presentato in un paio di occasioni precedenti, però è sicuramente una novità molto interessante da trovare, diciamo, tra le uscite discografiche di questa prima metà del 2026. Si tratta di un'antologia che raccoglie alcuni brani di una etichetta molto seminale. Infatti l'album si chiama Soul Jazz Records Presents Black Jazz Records, sembra quasi un gioco di parole, The Best of Black Jazz Records dal 71 al 76. In quel quinquennio questa etichetta pubblicò una ventina di dischi, uno meglio dell'altro. Se li trovate, prendeteveli a scatola chiusa. Di una, come dire, miscela particolarmente efficace di soul, di funk, di jazz, insomma tante belle cose raccolte in questa antologia, che parte come primo brano con una band, The Awakening, di cui abbiamo ascoltato Mode for DD. Passiamo invece adesso a quello che sarà il mio ascolto serale, perché non so voi, ma io stasera mi precipito alla Casa del Jazz qui a Roma, parlo per chi ascolta la diretta di giovedì 9 luglio, perché tra le tante belle cose della rassegna Summertime, stasera arriva in trio un artista molto importante, Fred Hensch, che appunto si presenta in trio e molto probabilmente, come dire, ci farà ascoltare un estratto da questo lavoro che c'ha poco più di un anno, The Surrounding Green, sempre in trio, con la piccola differenza che in quel trio, quello sul disco della ECM di un anno fa, c'è Joey Baron, mentre invece stasera sentiremo Peter Erskine, quindi insomma comunque sempre grandi cose da ascoltare. E per farvi venire l'acquolina in bocca ho scelto un brano abbastanza corposo che porta il titolo di First Song, Fred Hensch Trio.

e come da lui stesso annunciato abbiamo ascoltato Fabrizio Bosso con il suo nuovo lavoro appena uscito, il titolo è Roots, in quartetto con Julian Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza e Nicola Angelucci. Fabrizio Bosso anche lui capiterà dalle parti della Casa del Jazz con il progetto per omaggiare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Se non ricordo male parliamo del 17 luglio, per farci ascoltare con l'orchestra Sketches of Spain. Siamo ormai a ridosso dei titoli di coda della prima ora, quindi siamo dalle parti degli spot di metà trasmissione. Ci arriviamo con un altro disco uscito da poco, insomma ormai è già qualche mese. Si tratta di una band britannica, Mama's Gun, sesto album intitolato Dig, e noi ci ascoltiamo proprio la title track, che vede un featuring particolarmente prestigioso con quello di Brian Jackson. Mama's Gun, Dig.

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radio Città Aperta.
3: Suzanne had seen the chrome towers of the spirit world. She had moved through each room in darkness like an illicit vapor.

15.08 per chi ascolta la diretta di giovedì 9 luglio 2026, sarà lunedì 13 per chi ascolta la replica di Forno One. Siamo tornati in musica dopo gli spot di metà trasmissione e a costo di suscitare la stessa reazione che proviamo quando, che ne so, a settembre o forse un po' più in là, ottobre, entrando al supermercato vediamo per la prima volta gli scaffali con i panettoni Pandori e ci viene proprio un coccolone a pensare mamma mia, qui ci accorciano la vita. Però insomma, essendo iniziato il secondo semestre di questo 2026, per me, lasciatemelo dire, è già tempo di fare un pochettino di bilanci e quindi di parlare di quelli che al momento potrebbero essere gli album candidati alle classifiche che normalmente facciamo a fine anno. Però insomma, meglio portarsi avanti e segnarsi con il pennarello evidenziatore quelli che in questo primo semestre di album ci hanno impressionato di più. Tra questi c'è sicuramente Ark, album uscito qualche settimana fa ad opera del poeta inglese ma di origine caraibica Anthony Joseph, che secondo me è una perfetta fusione tra spoken words, tra rap, funky, hip hop, soul. Insomma, secondo me questo disco merita particolare attenzione. Questo brano Blue Suzanne l'ho già trasmesso, lo ritrasmetterò perché secondo me rende bene l'idea, e insieme ad un altro artista con il quale avremo a che vedere tra breve lo metto già al pizzo, come si dice a Roma, cioè tra quelli da conservare e da mettere in evidenza al momento opportuno. Altra uscita recente, perlomeno per il mercato occidentale, è quello che vede protagonista una percussionista thailandese. Scusate, devo inforcare gli occhiali perché il cognome non lo leggo bene, anche se per fortuna si fa chiamare con il solo nome. Lei si chiama Salin Chiwapansri, questo dovrebbe essere il cognome, thailandese, batterista, le cui miscele musicali sono particolarmente, come dire, ispirate. Questo è un album del 2025, il brano che ascoltiamo è la title track, quindi Salin con Rammana.

0: film di un paio d'anni fa, un film francese, il titolo italiano è L'orchestra stonata, come sempre brilliamo per storpiare i titoli, qui un fanfare sarebbe una fanfara, il titolo molto semplice, se vogliamo anche più pertinente, che è un film in cui si racconta la storia di un direttore d'orchestra di fama mondiale che si trova a un certo punto a cercare dei donatori di midollo osseo perché gli viene diagnosticata una leucemia fulminante, e quindi insomma attraverso questo come dire disperato tentativo di ricerca di un donatore si imbatte in quello che non sa essere il suo fratello naturale, cioè tutto fratello biologico, insomma c'è tutta una storia che lega questi due personaggi, che ovviamente sono, come dire, totalmente diversi sia per cultura che per estrazione sociale, per storia, per biografia, ma poi alla fine, guarda caso, una cosa che fa scattare la scintilla attraverso la quale come dire diventano quasi inseparabili è la musica, perché nel tentativo appunto di interagire con questo fratello biologico ritrovato, il direttore d'orchestra, che si chiama Thibaut come personaggio, va a mettere le mani in una specie di scantinato di bugigattolo dove conserva delle cose vecchie il fratello, e trova questo album di Benny Golson, e dicendo che è un album abbastanza raro, quindi insomma la scintilla dalla quale scaturisce la loro confidenza è proprio quella della condivisione della musica. Insomma, il messaggio molto banale, ma secondo me è sempre parecchio efficace. Quindi ho pensato di andare a riproporre proprio il brano che viene ascoltato da questo lavoro e che fa parte della colonna sonora del film L'orchestra stonata di un paio d'anni fa. Allora, adesso è il momento di tornare a qualcosa di recente. Prima degli spot di metà trasmissione vi ho fatto ascoltare un brano della band britannica dei Mama's Gun, in cui brilla la collaborazione del grande pianista compositore Brian Jackson, che lega il suo nome a quello di Gil Scott-Heron. Ebbene, di recente, a proposito di dischi che probabilmente non rinunceremo ad elencare tra quelli migliori dell'anno che si sta portando avanti, insomma quando sarà la fine dell'anno parleremo sicuramente di questo Now More Than Ever, che altro non è che un rifacimento del repertorio che insieme scrissero Brian Jackson e Gil Scott-Heron. Qui ci sono ovviamente dei musicisti attuali, recenti, che fanno le veci del recitato e del cantato dello scomparso Gil Scott-Heron. Tra i brani che voglio farvi ascoltare c'è sicuramente da ricordare questa particolare versione di Lady Day e John Coltrane. Questa appunto è Brian Jackson.
1: Radio Città Aperta.

Allora, vi spiego perché abbiamo ascoltato Benny Golson con I Remember Clifford. Perché recentemente mi è capitato di vedere, credo su una piattaforma, non saprei,

Eccoci qui, questo era Brian Jackson con la rilettura di Lady Day e John Coltrane dall'album uscito qualche settimana fa e che secondo me farà parecchia strada. L'album, ricordiamo, si intitola Now More Than Ever e insomma ci fa piacere andare a tirar fuori novità di fresca uscita. Qualche settimana fa, a proposito, abbiamo avuto ospite qui nei nostri studi il musicista brasiliano Toco, però siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, purtroppo non arrivò in tempo, visto che non sta qui a Roma lui di base, per portarmi quello che era il nuovo album, anzi il nuovo, diciamo, singolo che voleva appunto promuovere. La cosa è stata un po' ritardata, quindi la cosa non è andata a buon fine, anche se poi abbiamo trovato la maniera per gestire ugualmente bene l'intervista. Quindi mi sembra il momento di correre ai ripari, visto che nel frattempo ci siamo potuti attrezzare, e il nuovo lavoro di Toco in collaborazione con il suo vecchio sodale Stone è un brano che si intitola Funky Gafieira. Sentiamo un po' di che si tratta.

non potevamo esimerci dal festeggiare in musica il compleanno di Ringo Starr, che non più tardi di 48 ore fa ha raggiunto la ragguardevole età di 86 anni e tra l'altro l'ho fatto dopo aver pubblicato un album a mio avviso molto valido intitolato Long Long Road, che usciva a fine aprile di quest'anno. Si è un po' incanalato in questa vena country rock, ma ce l'ha sempre avuta, va detta, ma soprattutto si lascia guidare da un produttore come T-Bone Burnett, che qui insomma fa sentire parecchio la sua mano, insomma in alcuni momenti sembrava di sentire Gone Gone Gone fatta da Robert Plant con Alison Krauss di ormai quasi 20 anni fa. Comunque un gran bel disco che ci fa molto piacere utilizzare come cantando tanti auguri al grande Ringo Starr, e forse avremo modo anche di arrivare per via traverse a rinominarlo. Adesso rimaniamo in ambito di artisti che a breve si esibiranno da queste parti, perché è uscito da poco un album di Jalin Gonda che insomma ci fa piacere poter avere l'opportunità di ascoltare a breve dal vivo. A Roma sarà il 5 agosto al festival appunto Summertime della Casa del Jazz. Andiamoci ad ascoltare questa Doctrine of Love, Jalin Gonda.

0: Beh, insomma, il rischio di cadere nel, come dire, proprio nel plagio, se vogliamo, c'è sempre quando ci si trova di fronte a queste operazioni, ma avendo un curriculum abbastanza corposo e, come dire, di assoluta genuinità, Jalingonda dall'Inghilterra, diciamo, non rischia di essere, come dire, trattato alla stregua di un clone qualsiasi di Marvin Gaye. Insomma, i riferimenti sono sicuramente quelli del soul di tanti anni fa, però insomma questo Doctrine of Love, la title track dell'album appena uscita, sinceramente non perderò l'occasione del 5 di agosto, che lo vedrà dal vivo qui alla Casa del Jazz di Roma, per ascoltarlo con grande piacere e curiosità. Insomma, sono atmosfere già ascoltate, niente di nuovo, però il gusto e la, diciamo, la classe sono al di sopra di ogni sospetto. E poi anche l'arrangiamento così minimalista, la sua voce che indiscutibilmente fa tutta la differenza del mondo, ci fanno protendere proprio per un atteggiamento di particolare clemenza e simpatia, a dispetto appunto del, diciamo, del rischio di una mancanza totale di originalità. Chiuso il pistolotto, passiamo ad un altro artista che qualche tempo fa ho avuto opportunità di intervistare chiamandolo negli Stati Uniti. Si tratta del sassofonista Joe Lovano. Di recente ha fatto uscire un album per la ECM intitolato Paramount Quartet. Sono andato in fissa con questo brano, eppure oggi vi beccate Congregation.
1: You are listening to Jazz Radio. Chita Ateta.

al 340-197-4468 mi è arrivato un messaggio di Massimo, il quale mi chiede se ho intenzione di piantare le tende nel giardino della Casa del Jazz, visto che ho menzionato vari spettacoli passati, presenti e futuri che fanno parte della rassegna musicale estiva della Casa del Jazz. E potrebbe essere un'idea, forse un camper sarebbe più adatto, visto che ormai non ho più l'età per fare il campeggiatore. E, a proposito di questa mia particolare predilezione per questa rassegna, voglio insistere e voglio farlo segnalandovi il concerto del 27 luglio, che vedrà un artista emergente, ma ormai non è più un emergente, ma è un artista affermatissimo, anche perché nel 2025 ha vinto 2 Grammy Awards, e quindi parliamo di Samara Joy, una enfant prodige, come dire, appunto ha vinto vari premi, i suoi dischi sono stati tutti molto ben accolti da pubblico e critica. Insomma, per farvela breve, andiamola ad ascoltare, così faccio venire voglia di ascoltarla anche dal vivo. Vi ricordo che la fruizione dal vivo è sempre qualcosa di difficilmente sostituibile. Noi qui facciamo sentire delle cose, ma l'emozione del live è tutta un'altra storia. Allora scegliamo un classico per accostarci a Samara Joy, Round Midnight.

La dovevamo sentire fino all'ultimo sospiro. Round Midnight, nella rilettura della grande Samara Joy, anche lei, come vi ho detto, presente alla Summertime, rassegna Summertime della Casa del Jazz. E nello stesso messaggio in cui mi si chiedeva se avevo intenzione di piantarci le tende fuori dalla Casa del Jazz, Massimo mi domandava se per caso, avendo già pensato agli album migliori del 2026, avessi per caso intenzione di inserire anche l'ultimo lavoro di Paul McCartney, uscito il 29 maggio, The Boys of Dungeon Lane. In tutta sincerità è un album che mi è piaciuto molto, forse proprio per le caratteristiche predominanti di questa trasmissione è un po' fuori dal target previsto da questa trasmissione. Vediamo un po', insomma, sicuramente è un album che apprezzo molto e tra l'altro, seguendo le tue indicazioni, mi presta il fianco per utilizzare un brano di questo album a chiusura della puntata per tornare a celebrare il compleanno di Ringo Starr, perché è presente anche in questo lavoro in due brani. In uno, quello che apre l'album, As You Lie There, suona solamente il tamburello, mentre invece in quest'altro, Home to Us, è anche molto facilmente distinguibile la sua voce. Ma prima di annunciarvi, anzi prima di farvi ascoltare quest'ultimo brano, vi ricordo che subito dopo di me, per chi ascolta la diretta, andrà in onda Artista alla Vista con Narrador Callejero, a seguire il quale arriva Dario Pizzetti con Night Toys e le sue belle tre ore qui in radio. Per chi ascolta la replica del lunedì, dopo di me troverà Puzzle con Gianluca Polverari, Rock Trotter con Eleonora Tagliafico e tutto il resto del palinsesto del lunedì. Non mi rimane altro che darvi appuntamento a martedì prossimo per una nuova apertura di Bottega con la Bottega del Forno, il mio programma che si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa. Mentre invece per gli amanti della musica nera a varie gradazioni, in varie declinazioni, l'appuntamento è per giovedì, che a questo punto sarà già il 16 di luglio, con appunto una nuova puntata di Forno One. Come detto, ci salutiamo facendo di nuovo gli auguri a Ringo Starr, in questo caso come ospite di Paul McCartney, nel brano Home to Us. Buon proseguimento di ascolto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao ciao, ben trovati. Buon pomeriggio a tutti voi. Eccoci qua con questo appuntamento di puzzle come ogni lunedì dalle ore 16 fino alle ore 18 e poi in replica il martedì dalle ore 12 alle 14. Quindi saluto sia coloro che ascoltano la diretta sia coloro che ascoltano la replica. Saluto anche tutti coloro che ascoltano in podcast la trasmissione. Podcast che trovate sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Oggi puntata bella ricca perché metterò in palio un biglietto per il concerto dei Cardinals, che poi è 1+1. Chi lo vince si aggiudica anche il secondo ingresso, quindi potete andare con amico, amica, amante, fratello, sorella o chi vorrete, per il concerto del gruppo irlandese che andrà in scena il 14 di luglio, quindi domani al Largo Venue. E poi avrò ospiti i Romani Misteriosi Mascherati, Fiesta Alba, sono tornati con il loro nuovo EP, un lavoro sempre molto ricco in ambito di math rock, afrofunk e poi elettronica, veramente una band decisamente interessante. Li abbiamo già avuti ospiti un paio di volte, adesso è arrivato il terzo lavoro, un EP che è uscito il 12 giugno in CD e in digitale, che si intitola Drop of Sunshine in the City of Spectres. E poi tante altre musiche, vi presenterò anche i protagonisti di 33x2, ossia i dischi che ascolteremo per intero mercoledì, e quindi tanta carne al fuoco, ripeto. Poi metterò in palio il biglietto per i Cardinals, uno che vale due, quindi siate pronti per giocare, poi dopo ascolteremo anche la band protagonista. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone. Se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina e il disco, il tutto dall'home page del sito di Radio Città Aperta, ma anche dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn. Vi ricordo che Radio Città Aperta la si può ascoltare tramite Alexa e vi ricordo anche che potete così contribuire al supporto economico di Radio Città Aperta attraverso un vostro contributo, perché noi DJ della radio siamo anche soci di questa associazione culturale chiamata Dissociazione, che regge appunto in piedi Radio Città Aperta, quindi non solo con i propri sforzi culturali e di contenuti ma anche proprio monetari. Se arriva un vostro aiuto, insomma, ci aiutate a fare la nostra resistenza culturale attiva. Come fare? Si può pagare tramite carta di credito PayPal andando direttamente sul sito di Radio Città Aperta, troverete proprio la sezione Sostieni Radio Città Aperta. Vi potete abbonare anche al nostro canale Twitch. Se poi siete utenti Amazon Prime l'abbonamento è gratuito e per noi comunque è molto importante. A proposito di Twitch, più tardi lancerò anche la diretta video, perché quando saranno nei nostri studi Fiesta Alba, se vorranno, vediamo se arriveranno mascherati o no, ecco, se saranno mascherati magari lanceremo anche la diretta video su Twitch. Detto ciò, ricordo anche che condividerò sui social sia la scaletta che i link per il podcast, quindi così da essere ben informati su tutto quello che ho trasmesso.

Mi piace assai questo disco, questo ritorno dei Ladytron da Liverpool. Lo abbiamo avuto questo disco anche come ascolto per intero all'interno di 33x2 qualche mercoledì fa, si intitola Paradises. Disco che si apre con I Believe in You, un synthwave veramente riuscito. Disco lungo, oltre 70 minuti, 16 tracce, ma non ci si annoia mai. Saluto Paolo, saluto Claudio, saluto Mirko, saluto Guido, saluto Fabrizio, il nostro Fabrizio Falcioni che dice: grandi, visti e fotografati, Fiesta Alba, i nostri ospiti. Quando suonarono a Pomezia, ascolterò volentieri, tra l'altro posso ufficializzare che faremo anche la diretta video su twitch.tv/Radio Città Aperta, video che si potrà vedere anche dalla home page di Radio Città Aperta, perché sono mascherati. Quindi non sveleremo i loro volti, se non quello delle maschere, per i misteriosi Fiesta Alba. Oh, disco dei Ladytron abbastanza recente, quello che segue invece non è recente, è una formazione canadese, loro si chiamano Lucky, no che è Lucky, Holy Fuck, gran bel disco questo The Letter che usciva in pieno periodo pandemico. E mi ricorda quel periodo da una parte, insomma, che è stato assai strano. Però mi ricorda anche di ascolti molto belli fatti proprio in quei giorni, come questo brano chiamato Free Gloss per Holy Fuck, o come li chiamavano su BBC 6, Holy F per non dire fuck. Comunque sono loro, The Letter l'album e questo è Free Gloss.

dal Canada, un bellissimo disco The Later con questa Free Gloss, dove c'è anche la voce di Nicholas Holbrook, proprio lui. Allora, segue la musica degli irlandesi Kneecap, il loro Fenian, disco insomma che va fortissimo, un disco suonato anche in Italia, sono passati anche a Roma, insomma, formazione che non la manda a dire, agguerritissima da Belfast, si sono scagliati spesso contro Starmer, si sono presi la loro bella così dose di rivincita, visto che poi lui si è anche dimesso e hanno avuto grossi contrasti proprio con un tale personaggio. Oh, c'è una traccia che si titola Cold at the Top. Sicuramente non parlano di meteo in questo brano, però mi piace dedicarla a tutti coloro che ci ascoltano un pochino al fresco su qualche vetta. Ecco, magari siete in montagna dove fa un pochino più fresco, magari siete in un paese del Sud America dove lì è inverno, quindi insomma, Cold at the Top, loro sono Kneecap, così per rinfrescarci un po' anche dalla calura odierna.

vi siete un po' pochino più rinfrescati con l'ascolto di Cold at the Top The Knick, e in verità loro fanno scatenare abbastanza, quindi magari si suda ancora di più. Fatto sta, insomma, che ce li siamo gustati insieme da Belfast. E da Belfast, dal nord Irlanda, ce ne andiamo nella Repubblica d'Irlanda invece, dove ci sono i Gilla Band, che annunciano per il 25 di settembre il loro nuovo album, il loro quarto, che beh, io attendo sempre con grande passione, insomma uno dei gruppi che amo di più ultimamente, e che già hanno pubblicato un singolo intitolato Giraffe. Adesso è uscito un altro singolo che si chiama Placeholder, e noi ce li andiamo ad ascoltare. Gilla Band, sempre con il loro suono da una parte elettronico, dall'altra elettrico, marziale, cervellotico da una parte e fisico dall'altra, insomma una grande formazione.

e veramente promette molto molto bene quello che sarà il nuovo album dei Gilla Band. Una volta si chiamavano Girl Band, poi diventati Gilla Band. Most Normal, il precedente, è un autentico gioiello, e ora li attendiamo con il nuovo lavoro 25 settembre. Si chiamerà Pugnello l'album, non so cosa possa significare, anzi se qualcuno lo sa me lo può far sapere. E questo è il secondo singolo estratto dall'album Placeholder. Siete in rigorosa diretta se ascoltate il lunedì con Puzzle, siete in rigorosa replica se ascoltate il martedì Puzzle. Ricordo, Puzzle in diretta ogni lunedì dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14 e poi ancora in podcast. Ricordo i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. E dunque siamo pronti per l'intervista odierna per quel che riguarda una band che torna a trovarci nei nostri studi. Loro sono i Fiesta Alba, misteriosa formazione mascherata che viene da Roma, una band che è tornata con un nuovo capitolo, un nuovo lavoro, che è un EP intitolato Drops of Sunshine in the City of Spectres. Allora abbiamo una parte dei Fiesta Alba qui nei nostri studi, tra poco lancerò la diretta anche video su twitch.tv/radiocittaperta, o più semplicemente potete vedere il video dalla home page di Radio Città Aperta. Intanto ci ascoltiamo una traccia, City of Spectres numero 1, poi ci faremo spiegare meglio anche il titolo, perché la prima traccia inizia con City of Spectres 2 e invece la quarta City of Spectres 1. E vabbè, eccoli qui, loro sono Fiesta Alba.

0: La musica è quella di Fiesta Alba, da questo loro nuovo EP dal titolo Drops of Sunshine in the City of Spectres. E allora metto in primo piano anche in video i Fiesta Alba e do il ben trovato ai rappresentanti mascherati del gruppo. Ciao, chi abbiamo?
1: Ciao Gianluca, ciao a tutti gli ascoltatori, io sono Fishman.
2: Buon pomeriggio a tutti, io sono Paltamaio.
0: Ti puoi portare avanti un pochino, esatto, più vicino al microfono, esattamente. Paltamaio e Fishman qui con noi su Radio Città Aperta per raccontare un po' di questo vostro nuovo ritorno, il vostro nuovo EP per quel che riguarda i Fiesta Alba. Insomma, ci sono delle sicuramente novità importanti, insomma, intanto anche delle voci già c'erano in passato, però ulteriori nuovi ospiti. Ad esempio, chi è qui che cantava?
1: Rispondo io. La cantante è Alessandra Plini, cantante dei Mi Manca Chiunque, ultimamente di una nuova formazione che si chiama Dispura, e poi attiva in altre formazioni di canto tradizionale, di canto etnico. È una voce secondo noi molto duttile e quindi ci piaceva utilizzarla in questo brano. L'abbiamo utilizzata già nel disco precedente, nel pezzo Hurricanes, e insomma ci sembrava la voce più adatta per un brano del genere.
0: Beh, infatti ci sta molto bene. Allora raccontiamo velocemente i Fiesta Alba. I Fiesta Alba sono una formazione che ormai esiste da quanto? 5-6 anni? No, forse un po' di meno.
1: Sì, direi 4 anni.
0: 4 anni, già insomma alcuni lavori pubblicati e tutti molto apprezzati, perché c'è questa fusione di math rock, elettronica, elementi afro, vecchi amori post-punk. E allora come mai esce questo nuovo EP, insomma? Che cosa racconta questo Drops of Sunshine in the City of Spectres? Anche un po' la formazione è mutata rispetto a prima, giusto?
2: Sì, c'è stato un cambiamento, che è la presenza di Paltamaio al violino, e questo si è aggiunto al fatto che insomma i Fiesta Alba sono sempre in movimento, sempre alla ricerca di nuove sensazioni e nuove cose da dire, e quindi in questo nuovo lavoro, appunto, la nuova formazione ha anche cambiato, diciamo, un po' la struttura musicale, ma soprattutto si è aperta alle voci della città da cui insomma la band viene, Roma. Quindi la caratteristica dei tre voci che ci sono nell'EP sono tutte molto diverse tra loro, ma anche accomunate dal fatto che sono tutte e tre di Roma, e questo è un po' il senso anche del richiamo nel titolo della città degli spettri, insomma, questa città affascinante ma con un sacco di ombre, quindi
0: è un richiamo a Roma, proprio questa città,
2: sì,
0: degli,
2: diciamo,
0: spettri.
2: Anche a Roma, sicuramente anche a Roma. Quindi questa è un po' la novità, diciamo, della continuità, cioè in questo cambiamento di prospettiva
0: E quindi adesso, ecco, rispetto a Pyrotechnic Babel, a livello di proprio diciamo di struttura line up, ecco, quali sono le novità principali?
1: La novità principale è appunto il violino. Dal punto di vista compositivo c'è sempre un input di Octagon, al quale noi aggiungiamo delle parti. Per quanto mi riguarda, io che sono il basso, ho sempre considerato il mio ruolo dialogante e non gregario, nel senso che io cerco di esaltare le linee di chitarra, perché fondamentalmente è un gruppo di chitarre, di intrecci di chitarre, però senza cioè cercando di fare delle linee di basso che possono essere memorizzate, che possono appunto interloquire con le chitarre, e lo stesso fa Paltamaio con il violino.
0: Sì, infatti, perché il progetto questo di Fiesta Alba ha un suono molto complesso, devo dire, bello, perché sa essere tecnico, matematico, ma anche fruibile, cioè arriva in una maniera non ostica, anzi arriva in una maniera molto musicale in questo senso. Quindi quanto lavoro c'è dietro ogni struttura delle canzoni, in questo caso magari del nuovo lavoro?
2: ce n'è tanto, tanto, però diciamo che una delle cose che insomma ci piace fare è suonare, quindi a noi ci piace il fatto di lavorare molto in saletta, di provare, di costruire queste cose che poi diventano insomma il pezzo alla fine. E questa cosa volevo aggiungere anche rispetto alla domanda di prima su che com'è Fiestalba. Fiestalba dal vivo ha ancora un elemento in più, oltre alla musica. Il messaggio Fiestalba arriva con un set di video che noi proiettiamo per ogni canzone. Abbiamo
0: una struttura anche di immagini importante,
2: un immaginario che si allega a ciascuna canzone in modo da creare appunto una specie di racconto per musica e immagini di quello che è l'immaginario appunto di Fiestalba.
0: Cioè, ad esempio su City Spectris 1 che cosa si vede?
1: Su quello ci stiamo ancora lavorando, okay. Ci stiamo ancora lavorando, perché in questi ultimi live non l'abbiamo portata, contiamo di farlo a breve. Volevo aggiungere una cosa su quello che dicevi prima sul fatto che è una musica a tratti tecnica, ma sì, senza essere se posso dire inutilmente tecnica, nel senso quando uno padroneggia tecnicamente i tempi dispari è portato ad esagerare, ed è un attimo che si finisce nella fusion che è una cosa che ascoltano solo gli amanti della fusion. Io invece penso di parlare anche a nome degli altri, che la musica di Fiestalba sia fondamentalmente una musica popolare, nel senso costruita su livelli diversi e però fruibile anche a persone che non necessariamente debbano conoscere il math rock,
0: certo,
1: o altre cose. Secondo me è la chiave giusta per arrivare senza snaturarsi, però facendo cose che possono essere fruibili, insomma.
0: Ma anche perché poi dentro avete dei elementi afro, e quindi andiamo su anche ritmiche decisamente più movimentate, avete dell'elettronica comunque che si inserisce bene già in queste strutture, ci sono vecchi amori post-punk che comunque tendono anche a essenzializzare il suono, sì. E quindi direi insomma ci sono vari elementi. Ci scrive il nostro Fabrizio Falcioni: salutami grandi Fiestalba, visti e fotografati quando suonarono a Pomezia, quindi vi saluta. A proposito, tra poco vi farò la foto anch'io per la copertina del podcast. Ci andiamo ad ascoltare una canzone, anzi no, prima vi voglio chiedere perché avete messo City of Spectris 2 come prima traccia e City of Spectris 1 come quarta traccia.
1: Guarda, fondamentalmente è un po' il discorso di Synchronicity 1 e Synchronicity 2. Okay. Dal punto di vista compositivo la struttura è più o meno simile, ma cambia per arrangiamento e per progressione, diciamo. Però fondamentalmente sono due anime della stessa città degli spettri, diciamo.
0: Ci vogliamo ascoltare l'altra City of Spectris, se sei d'accordo?
1: Volentieri,
0: ancora qui. Quindi City of Spectris 2, che è la traccia che apre l'intero EP nuovo dei Fiestalba. Se volete interagire, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari.

0: Si finisce proprio con il violino, no? Presente come novità all'interno dei Fiesta Alba e questo loro nuovo EP che stiamo presentando. Ecco, come mai un EP e non siete tornati con un album subito?
1: Ma perché non c'è una ragione precisa, nel senso che c'erano dei pezzi che avevamo voglia di far sentire, che sentivamo che erano pronti per essere
0: suonati, presentati,
1: e
0: sì.
1: Quindi abbiamo ragionato in questi termini di, insomma, urgenza, diciamo.
0: Diciamo che sono 5 brani poi abbastanza, cioè, medi o lunghi, quindi poi alla fine qualcuno potrebbe far passare anche come album, però insomma questo è un a tutti gli effetti nuovo EP che esce in CD e in digitale. Ricordo che tra un pochino, quando uscirà il podcast e l'intervista, troverete anche, oltre al file audio della chiacchierata, l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp. E quindi ecco, adesso state strutturando qualche appuntamento per andare dal vivo?
1: Insomma, no, abbiamo già suonato, stiamo suonando.
2: Sì, siamo reduci ieri da un concerto a Itri.
0: Ah.
2: Il 10 eravamo a Osimo e il 9 eravamo a Bologna al Parco della Montagnola.
0: Ah, bello!
2: Sì, veramente una bellissima situazione, diciamo. Poi suonare all'aperto è sempre molto bello, però sembrerà una banalità, ma quando i musicisti sentono bene quello che fanno, suonano molto molto molto meglio, insomma.
0: Qual è la reazione che notate fuori da Roma? Magari a Roma c'è qualcuno che vi conosce e tutto quanto, invece magari uscendo da Roma siete più una sorpresa ancora, ecco. Quindi quali sono le impressioni?
1: È abbastanza vario, nel senso che succede un po' di tutto. Succede che la gente inizia a ballare, che è una cosa un po' strana, insomma.
0: Beh, però c'è il ritmo.
1: Sì, però sai, inizialmente noi non pensavamo che la gente ballasse sui 7/8 o sui 5/4. Invece poi effettivamente, come si diceva all'inizio, insomma, noi facciamo musica popolare da un certo punto di vista, quindi c'è un po' di tutto. C'è il momento in cui la persona si concentra su quello che stai facendo e il momento in cui invece iniziano a muoversi perché è piacevole quello che sentono. Quindi questo porta anche ad avere un pubblico abbastanza variegato, cioè ti capita di avere dei ragazzi, ieri sera tipo è stato molto bello, dei ragazzi super giovani sono venuti e ci hanno detto: ah, una cosa molto molto bella quella che hai fatto, non avevo mai sentito niente del genere. Oppure in altri contesti trovi magari persone di una certa età, diciamo, con esperienza, che ti dicono: ah, ma questa cosa mi ricordava, e tira fuori una cosa
0: il
1: magari,
0: nome.
1: Sì, che magari tu giustamente non hai magari mai sentito, oppure lo conosci benissimo e dici: ah, bravo. Cioè è molto, essendo una musica varia, genera anche reazioni varie, che secondo me è una cosa bella, cioè
0: sì,
1: che ogni volta scopri qualcosa di nuovo, ogni concerto incontri qualcuno e ti dice una cosa diversa, e questa cosa secondo me ti stimola poi a dire: ah, forse questa cosa non l'avevo neanche vista io e c'era, e poi se ne parli, dici: ma ci hanno detto questa cosa.
0: Tra l'altro, ecco, ricordo il precedente lavoro, insomma, il vostro album aveva anche degli contenuti politici, sociali, anche i campionamenti che venivano presi, parlavano di tecnologia, che insomma ci sta, o già ci ha trasformati, ci sta monopolizzando e via dicendo. In questo album in questo nuovo EP si parla anche di resistenza culturale, in qualche modo. Che elementi, ecco, di denuncia portate avanti? Un po' l'avete accennato prima anche sulla Città degli Spettri, però ecco, andando più a fondo.
2: Beh, nell'ultima traccia, che è Kinder Ex Surprise, e si fa una metafora del attraverso l'ovetto Kinder del capitalismo e del consumismo. Siamo molto interessati a questo, al problema del consumismo come proprio come forma mentis, e anzi come qualcosa che ci viene in qualche modo inoculato, e cerchiamo di parlarne, però sempre con l'idea di non fare dei sermoni, cioè trovare la maniera di mettere queste idee, e in questo caso viene anche dal vivo, proiettare, come nel caso di Techno Feudalism, direttamente il volto di Varoufakis che parla.
0: Esatto,
2: è già qualcosa che dal punto di vista dell'impatto è molto maggiore. Cioè,
1: raggiungendo una cosa su Indie Rex, che è un pezzo che si trova solo sul CD fisico, proprio perché in realtà il brano che noi usiamo come, insomma, riferimento culturale dello psichiatra, sociologo, filosofo, chiamiamo Žižek, il famoso Žižek, che appunto ha questo approccio, diciamo, anche un po' giocoso alle questioni del capitalismo, quindi si sposava bene questa idea del vetto Kinder come simbolo del capitalismo e del consumismo, però con un approccio serio ma lo stesso faceto, cioè un
0: certo,
1: po' giocoso, che è un po' quello che facciamo noi, cioè vogliamo dire cose serie sempre, però appunto non prendendoci forse troppo sul serio, perché diciamo
0: poi dopo se no c'è il rischio di che il messaggio non arrivi.
1: Esatto,
0: come
1: cioè, lo si fa con consapevolezza ma non necessariamente troppa, ecco.
0: Adesso quanti lavori avete fatto? Dunque l'album, 2 EP
1: e basta.
0: Allora,
2: però okay, stiamo lavorando su altro materiale che uscirà, non sappiamo ancora quando, però insomma stiamo lavorando.
0: Beh, quindi un progetto sempre aperto poi a varie collaborazioni, e quindi anche questo è un elemento importante. Ne abbiamo avuto testimonianza in precedenza, ne abbiamo avuto testimonianza con il disco che è stato il vostro album. Ecco, come lavorate con chi collabora con voi? Date delle indicazioni? Lasciate libera espressione?
2: Assolutamente no, nel senso che la persona che collabora con noi diventa coautore o coautrice del brano, per cui ci diamo una serie di limiti, voglio dire, non si bestemmia nelle canzoni, cerchiamo per dirne una, ma più che altro perché poi ci sono sempre dei problemi di censura, ok.
0: È chiaro.
2: Però per il resto i temi vengono scelti o insieme oppure dal collaboratore, e che di solito si scrive i testi, si ragiona su una melodia oppure interviene con delle soluzioni, ma in maniera molto molto libera, così è stato il caso sia di Diego Pandiscia che canta Inch by Inch.
0: Ah, c'è lui, okay.
2: C'è lui,
0: Diego, ricordiamo degli Underdog,
2: per figura per me mitologica. e così è successo con Tiziana Loconte, grunge, Roselux, che canta un brano addirittura con una lingua inventata, perché parliamo di delle popolazioni amazzoniche non raggiunte dalla civiltà, e quindi abbiamo studiato un linguaggio inventato che fosse universale, che fosse rappresentativo di figure umane che non conosciamo, e quindi non potremmo interagire con il loro linguaggio, però attraverso la musica riusciamo a stabilire un linguaggio comune.
0: Allora, ricordiamo che il CD e il digitale esce per Neon Toaster Multimedia Depth Department insieme ad Altipiani, giusto?
2: Sì.
0: E quindi ecco, si può acquistare l'album, o meglio, dai, acquistare l'EP tramite il vostro Bandcamp. Vogliamo dare i vostri un po' di indicazioni anche sul come raggiungervi a livello virtuale e magari anche per acquistare poi il fisico.
1: Venite ai live.
0: Quindi abbiamo i prossimi appuntamenti.
1: Allora, sì, in realtà il prossimo non è vicinissimo, perché sarà un festival vicino a Imperia il 22 agosto, quindi
0: vabbè,
1: forse là magari no, però insomma tra settembre e ottobre, insomma inizio agosto, autunno inizieremo a avere altre date, e insomma cercheremo di diffondere le informazioni il più possibile sui soliti social, insomma siamo tenuti ad avere.
0: E il 22 agosto ci sarà il CD però disponibile,
1: sì, sì,
0: anche
1: sì,
0: gli altri,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì.
0: Vi continuate a vendere i CD dal vivo?
1: Sì.
0: Vanno?
1: Sì, vanno. Sì. Anche perché sì, tra il nostro pubblico ci sono ancora i vecchi affezionati al supporto.
2: Ma
1: fisico.
2: Addirittura si rifanno firmare.
1: Sì, questa cosa è incredibile.
2: È incredibile, sì.
1: E noi ovviamente fermiamo qui, non mi fasulli, è ancora più assurdo.
0: Tra l'altro, appunto, poi avete sempre delle copertine molto curate graficamente, anche colorate. In questo caso si vede dall'alto una città che sembrerebbe, insomma, che ne so, l'Appia di Roma vista dall'alto, non so poi a che cosa fa riferimento.
2: Sì, guarda, quella, tecnicamente Octagon mi ha fornito una città in bianco e nero e io l'ho colorata secondo dei miei parametri e poi Octagon ha filtrato il tutto e ha fatto tutt'altra cosa.
0: Ah, okay.
2: E però anche questo è bello perché nessuno c'ha mai la parola finale, è sempre una cosa in movimento e questo è bello, è il bello del lavorare in squadra senza sentirsi prime donne, questo certo. Mi piace un sacco.
0: Oh, poi alla fine me l'avrete spiegato ma non me lo ricordo più, il nome Fiesta Alba da dove deriva?
2: Fiesta Alba deriva dalla marca di dei piccoli petardi che si vendevano negli anni 70.
0: Ah, okay.
2: Sì, sì. È un nome che fa molto Caraibi, così, però è invece è legato proprio a questa cosa qui.
0: Dall'idea anche quindi del carattere esplosivo della band per
2: sì,
0: certi
2: sì,
0: versi.
2: Sì, sì.
0: E allora siamo giunti al termine di questa chiacchierata. Intanto, su che brano ci vogliamo salutare?
1: Inch by Inch. Come dicevamo, alla voce di Diego Pandiscia e il testo di Diego Pandiscia, secondo noi potrebbe essere un buon modo per ringraziarti di questo invito e, insomma,
0: se volete poi aggiungere qualcos'altro in coda, se volete, no, a posto così, insomma.
1: Grazie a tutti.
0: Vi ricordiamo Fiesta Alba, li trovate anche su Instagram e su Facebook e poi su Bandcamp e tra poco uscirà il podcast e l'intervista e troverete quindi anche, oltre alla chiacchierata, l'ascolto dell'intero EP. E poi se cercate nel nostro archivio troverete anche le vecchie interviste, così per farvi un po' un viaggio nel mondo dei Fiesta Alba. Inch by Inch con la voce di Diego Pandiscia, degli Underdog, e quindi un altro bell'ascolto qui all'interno del nuovo EP Drops of Sunshine in the City of Spectres per Fiesta Alba. Grazie
2: a voi. Ciao.

Loro sono quindi Fiesta Alba, li abbiamo avuti ospiti oggi qui all'interno di Radio Città Aperta Puzzle. Ricordo che poi questa trasmissione va in replica anche il martedì, quindi potrete riascoltare anche l'intervista il martedì dalle ore 12 alle 14 la trasmissione, luogo più o meno verso le 12.30. Poi chiaramente tra poco ci sarà anche il podcast di questa chiacchierata sul sito di Radio Città Aperta. E allora, io sono Gianluca Polverari, se volete interagire con me SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Ricordo che potete anche tra poco giocare per vincere un biglietto, che poi è un più uno, quindi due biglietti per il live dei Cardinals, formazione irlandese che andrà di scena appunto proprio domani a Roma al Largo Venue. Saluto anche Guido, Dario, Claudio, Stefano, Alessandro, Prince, Faster, e quindi andiamo avanti con questa band francese chiamata Mnemotechnik. Vi ricordo che adesso vado a staccare la diretta video, però insomma la diretta audio si continua ancora per più o meno 45-50 minuti. Buon ascolto, Mnemotechnik.

Interessantissima formazione francese che siamo andati a ripescare, un disco che risale ormai a un po' di anni fa, era il 2019 quando usciva questo disco. Loro si chiamano Mnemotechnic, un sound che in questo caso è molto placido seppur sperimentale. Tra altri brani hanno invece un impatto più nevrotico, questi sono sempre loro.

E mentre li teniamo in sottofondo, vi vado ad annunciare quello che sarà il disco novità che ascolteremo per intero mercoledì all'interno di 33x2. Ossia una band che viene da Baltimora, si chiamano Horselords. Sono ormai usciti da un mese o giù di lì con il loro nuovo sesto album chiamato Demand to be Taken to Hidden Alive. Beh, la loro formula è quella della poliritmia da una parte e della circolarità del suono dall'altra. Gruppo che in questo album ha aggiunto anche qualche fiato e qualche voce trattata in una maniera sempre molto particolare. Un suono che lontanamente può trovare anche dei punti di contatto con i primissimi Tortoise, secondo me, però anche con un sviluppo musicale decisamente personale. Allora, noi ci ascoltiamo una traccia che si intitola Brain of the Firm per Horselords, disco novità all'interno di 33x2.

E questa è la musica degli Horse Lords da Baltimora, formazione che insomma è giunta al suo sesto album con qualche aggiunta, ecco, di voci e fiati, questi suoni circolari, queste poliritmie che poi possono trovare dei punti di connessione con una band che tra poco andremo ad ascoltare. Ma prima vi ricordo che appunto gli Horse Lords saranno i protagonisti come disco novità di 33x2, quindi mercoledì dalle ore 12 ascolteremo per intero questo album come disco novità, un disco che ha il titolo di The Band To Be Taken To Eaten Alive e The Band To Be Taken To Heaven Alive, e poi come disco del passato tra un po' vi invece informerò su chi saranno i protagonisti. Vi dicevo che gli Horse Lords possono trovare dei punti di contatto con un nome che ultimamente è decisamente più famoso, Anjin de Poitrine.

Anshin de Patrin, quindi Sarnez dal loro secondo album. Adesso circolano i loro dischi a prezzi di vinile veramente esorbitanti, però insomma un gruppo che spacca, che suona alla grande e che quindi abbiamo ascoltato ora con questo brano dal titolo Sarnez, i personaggi mascherati, no? Gli Anshin de Patrin che suonano con delle maschere sicuramente stravaganti. E tanti li hanno criticati anche per questo aspetto, però a livello musicale insomma si fanno gustare molto bene, anche che c'è una sorta di ironia, di allegria nella loro musica che non guasta mai di questi tempi. Allora, come detto, oggi diamo in palio un biglietto che è un più uno, cioè quindi chi vince si aggiudica un uno più un ingresso per andare accompagnato o accompagnata. E allora il concerto è quello dei Cardinals, formazione diciamo tra folk, punk, rock, che viene appunto dalla Repubblica d'Irlanda, da Cork. Hanno inciso questo album chiamato Masquerade e il biglietto è per il concerto di domani 14 di luglio in quel del Largo Venue. Come fare per vincere? Semplice, dovete scrivermi Cardinals, come i cardinali in inglese, Cardinals, al contatto SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, anzi su WhatsApp, va, facciamo prima, mi dovete mandare scritto Cardinals al 340 197 4468. Eccoli qui.

Sì, loro sono i Cardinals, quindi dal vivo domani 14 luglio in quel di dell'Argo Venue. E quindi saluto intanto Decio e Nicla, che dice: a me piacerebbe andare al concerto a Roma, ma oltre che di Brescia siamo a Noto al Mare. Comunque diretta o no ti sentiamo sempre, grande Decio, e grazie ancora per il regalo che mi hai fatto tempo fa. Un saluto anche a Nicla. Ci scrive Mati: ma domani c'è partitone, lo so. Tra l'altro devo dire una cosa: se avete scritto per il biglietto ho fatto un piccolo pasticcio, quindi vi richiedo, rifacciamo il gioco, perché ho fatto una piccola stupidaggine tecnica. Quindi ci riascoltiamo un altro estratto dai Cardinals, e ricordo che chi vuole vincere il biglietto per i Cardinals deve mandarmi un messaggio con scritto Cardinals via WhatsApp al 340 197 4468. Chiedo venia, ma vabbè, si può sbagliare quando si è in diretta e si fanno più cose contemporaneamente. Sempre loro, She Makes Me Real, Cardinals. Quindi scrivete Cardinals al 340 197 4468, avrete un ingresso più uno, quindi due biglietti alla fine.

E Vincenzo si è aggiudicato il biglietto per i Cardinals, il doppio biglietto per i Cardinals, quindi dal vivo il 14, cioè domani se ascoltate la diretta oppure oggi se ascoltate la replica, insomma Cardinals dal vivo in quel del Largo Venue.

Oh, lui si chiama Ron Gallo, no Vincent Gallo, che comunque come attore e come cantante ha scritto veramente delle belle cose e ha realizzato delle belle cose. Lui invece è Ron Gallo, artista di Filadelfia, in passato suonava con una band che prendeva il nome di Toy Soldiers. E poi però questo è il suo album solista Checkmate. Reality, wide-eyed, but turns out at the first... E da cui la title track.

Chiaramente ricordo i contatti per chiunque abbia voglia di fare una richiesta, interagire con la trasmissione, insomma, se avete voglia di ascoltare qualcosa. Siete benvenuti sempre in ambito di puzzle, quindi ecco, se mi richiedete che ne so, del reggae, faccio fatica in questa trasmissione a mandarla in onda, non perché non lo apprezzi, non tutto a dire la verità, però insomma, che ne so, nel mercoledì morning avrebbe sicuramente spazio. In questa trasmissione di noise, psichedelia, post punk, elettronica, un po' di meno. Però lo ha evocato in effetti Vincent Gallo, ma ascoltiamocelo da quel bellissimo disco che uscì nel 2001, tra l'altro per Warp, l'etichetta elettronica, ma di elettronico aveva ben poco. Questa è l'ora per Vincent Gallo.

Splendido episodio di un bellissimo album, struggentissimo. L'album è When, era del 2001, Vincent Gallo, la sua allora, che abbiamo ascoltato, una pubblicazione della Warp che insomma si distaccava un attimo dalle produzioni elettroniche per dare spazio a questo artista a tutto tondo, musicista e attore, insomma, assai affermato. E rimanendo su queste sonorità, piace molto quello che rimane l'ultimo disco di Devendra Banhart, ormai di qualche anno fa, di un 3 anni fa o giù di lì, e tra l'altro è venuto a suonare anche di recente in Italia. E da Flying Wig ci ascoltiamo Fireflies per Devendra Banhart.

questa è la musica splendida di Devendra Banhart da quello che è il suo album del 2023 che si intitola Flying Wig. Ancora 10 minuti in mia compagnia, poi sarà la volta di Eleonora Tagliafico. Se ascoltate lunedì con Rock Trot, in viaggio nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 sarà la volta di Cats and Jammer, Miru Barsa, Musica e Scienza. Se invece ascoltate il martedì, dopo di me sarà protagonista Fabrizio Forno con La Bottega del Forno. Come disco del passato, non vi ho detto cosa ascolteremo, ma andremo su toni un po' più allegrotti tra Latin, jazz, swing. Andremo a recuperare quello che fu il primo album dei Matt Bianco, che si intitolava Whose Side Are You On, 1984, e questa formazione che era composta da Danny White, tastiere, dalla voce di Mark Riley e poi da Basia, artista polacca, e poi prenderà una carriera solista dopo questo album. Lei si chiamava Basia Czreszleszka, mamma mia. Però insomma, disco molto molto molto gradevole, pieno di hit che all'epoca andavano fortissime, come questa Sneaking Out of the Back Door. Quindi ascolteremo per intero Whose Side Are You On per Matt Bianco.

E questi erano quindi Matt Bianco, che andremo a recuperare con questo album dell'84, che sicuramente aveva delle sue dinamiche decisamente valide. È un disco che ho comprato veramente di recente, ispirato anche da, hanno fatto vedere qualche tempo fa, vecchie immagini di Disco Ring, e quindi vari gruppi si erano esibiti all'epoca, tra cui Matt Bianco. Mi ricordo i video dell'epoca e tutto, però non mi ero mai concentrato. Invece riascoltandoli devo dire, ma lo sai che non sono niente niente male. Infatti ho comprato il disco e devo dire che è assai godibile, quindi lo riascolteremo per intero all'interno di 33x2 come disco del passato. Ripeto, loro sono i Matt Bianco, 1984, quindi disco novità saranno gli Horse Lords, e disco del passato Matt Bianco su Radio Città Aperta. Da Bruxelles, Maniac Maison.

È un gruppo molto particolare, si chiamano Maniac Maison. È uscito di recente questo album per una band di base a Bruxelles, che però ha anche il cuore nel Giappone. Ascoltando il disco vengono in mente un po', almeno a me, Yellow Magic Orchestra di Sakamoto, i Cornelius, se ve lo ricordate, tutto in una chiave un po' vaporwave, un po' asfittica, e devo dire è un lavoro decisamente piacevole, che è il penultimo brano anche per quest'oggi.

Non so, Matti scrive, carino sto pezzo, cosa faccia riferimento, se proprio a questo ultimo, penso di sì, dei Maniac Maison, e allora troverai la scaletta tutta bella scritta anche con l'indirizzo al podcast tra poco sui miei social, che vi rimanderanno poi all'ascolto proprio dell'intera trasmissione, una trasmissione che si chiama Puzzle e che si va a concludere con un brano che vede insieme il compianto Lee Scratch Perry insieme ai Mouse on Mars. Nel 2023, se non ricordo male, si chiusero in sala per registrare un po' di roba insieme, ne uscì questo disco che adesso nel 2026 ha visto la luce, e con questo brano andremo a concludere l'intera trasmissione di Puzzle. Allora, se seguite la diretta, ripeto, dopo un email, un'ora tagliafico con Rock Trotter in viaggio nel mondo del rock e del punk, se seguite il martedì la bottega del forno con Fabrizio Forno, io sarò di nuovo in onda mercoledì mattina con Mercoledì Morning, poi a seguire, quindi mercoledì morning dalle ore 10, poi a seguire dalle ore 12:33 per 2, e poi venerdì chiaramente dalle 16 con Alternitalia. Ciao ciao da Gianluca Polverari, buon proseguimento d'ascolto, eccoli qui gli Scratch Perry e Mouse of Mars.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

non ci ho mai pensato a farla sentire tutta la sigla. Thank God it's Monday, no FX. Buonasera a tutti e a tutte. Siamo tornate con Rock Trotter qui su Radio Città Aperta e saremo insieme da adesso, sempre più tardi praticamente, 18 e 19 fino alle ore 20. Prima di me Gianluca Polverari con Puzzle, sonorità noise, post-punk e psichedeliche. Dopo di me Miro Barsa e Kassenjammer con notizie di spazio, scienza e tecnologia. Chissà quante volte bisogna dirlo per impararlo correttamente. Pensate che l'ho detto labbianze, visto che ormai sta sparendo il congiuntivo praticamente dalla lingua italiana. Stia sparendo. Fatemelo sapere comunque se lo pensate al 340 197 4468. Allora, queste sono le informazioni se state ascoltando la diretta del lunedì su Radio Città Aperta di Rock Trotter dalle 18 alle 20 e invece se state ascoltando Rock Trotter il venerdì mattina saranno le 10 oppure le 12, in mezzo comunque alle 10 e le 12 va in onda in replica Rock Trotter, e altrimenti un terzo modo per ascoltarci è quello del podcast, quindi il podcast lo potete sentire sempre a qualsiasi ora, in qualsiasi modo, da qualsiasi dispositivo. Ecco, noi siamo sempre a vostra disposizione, così si può dire. E niente, oggi ci tenevo particolarmente a rimarcare in qualche modo la resistenza culturale attiva che noi pratichiamo, che è un po' l'acronimo senza volerlo di Radio Città Aperta, perché RCA, Resistenza Culturale Attiva, in questa landa così desertica, parleremo più tardi a proposito del deserto, ma non faccio i miei voli pindarici, comunque in questa landa così deserta di dilagazione, disperazione culturale, noi ci proponiamo come Radio Città Aperta come un modo per passare il vostro tempo, insomma, in maniera anche un po' più alternativa, in questo caso più underground, più punk, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione. Ma oggi avremo alle ore 19 invece un gruppo stoner intervista direttamente qua presso i nostri studi, che è stato ospite di Rock Trotter vario tempo fa. Si tratta dei Solar Mantra, che presentano il loro secondo album, che si chiama State of Joyful Lightness. Ne parleremo ovviamente con loro. Ci andiamo a sentire intanto i Rancid.

E questa era Love, le Lambrini Girls, da Who Let the Dogs Out. Prima ovviamente abbiamo ascoltato una classicona radio dei Rancid, da Let's Go, che ci sta sempre bene. Comunque vi volevo dire sulle Lambrini Girls che da poco, da pochissimo, anzi io l'ho saputo ieri, poi non so da quanto sia attiva questa collaborazione, hanno comunque fatto squadra con la coalizione della Music Declares Emergency, che tra l'altro non Music on Another Planet, scusate, avevo una loro maglietta un po' di anni fa, quindi probabilmente non ve lo ricorderete. Comunque questa maglietta è stata fatta in collaborazione anche con Tommy York dei Radiohead, in realtà è una, appunto, associazione, penso, che si occupa di collegare l'attivismo ambientale climatico con la musica, quindi lo slogan è No Dead, No Music on a Dead Planet, quindi nessuna musica su un pianeta morto, e si occupa attraverso la creazione di t-shirt, di felpe, ma anche di cappelli, di shopper, di borse, di donare i proventi poi all'attivismo politico. Quindi l'ultima collaborazione è questa della Lambrini Girls. Io sono andata a vedere tra l'altro ieri se ci fosse una maglietta disponibile, ma niente, forse sono andate subito sold out e devono ritornare in stock. Comunque date uno sguardo al sito, troverete tantissime altre magliette e merch vario per questa, insomma, collaborazione, per altre collaborazioni. Comunque l'obiettivo è quello di, appunto, unire il punk, in questo caso, con l'attivismo climatico politico, e insomma penso che sia abbastanza un nobile intento. Due anni fa circa ho intervistato, sempre qui su Radio Città Aperta, una band qui di Roma che io adoro, anche stimo molto, che erano venute a presentare il loro album La mia rabbia è ancora integra. Loro sono Le Molestia. Io direi che ci andiamo a riascoltare qualcosa dal loro album. Questa è Lisbeth Salander.

Loro erano Le Molestia. Abbiamo fatto ascoltare, scusate, ancora una traccia. La mia rabbia è ancora integra. L'album Vecchio Punk era questa traccia, e la traccia che abbiamo ascoltato prima si chiamava Lisbeth Salander. Sta andando l'ultima traccia dell'album. Comunque salutiamo il nostro speaker Fabrizio Falcioni, lo potete trovare sia il sabato che la domenica e qui su Radio Città Aperta. Il sabato, scusami Fabrizio, sempre complicato per me, perché praticamente Fabrizio, appunto, avendo due avendo due programmi, adesso mi uccide praticamente in diretta, poi sembro poco professionale, parliamoci chiaro, siamo una radio indipendente, underground, free, l'ho detto all'inizio, lo sapete, se è la prima volta che ascoltate Radio Città Aperta sappiatelo, d'ora in poi comunque Fabrizio conduce due trasmissioni qui su Radio Città Aperta. La prima è alle 10 del sabato mattina e quindi, come dice lui, vi offre il brunch, perché si chiama Saturday Atomic Brunch, e invece la domenica pomeriggio, alle 16 con Rifugio Atomico. Spero di averle dette bene, anzi. Comunque lo salutiamo. Per tutta la programmazione di Radio Città Aperta andate ovviamente sul sito www.radiocittaperta.it, dal quale probabilmente ci starete ascoltando. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare invece qualcosa di più, non lo so, nella mia testa di più, cioè non di più, scusate, in senso maggiorativo ovviamente. Stavo tipo strozzandomi. Comunque adesso niente, manderò le Svetlanas perché mi sto ammazzando con la mia saliva praticamente.

я разрешаю съесть Светлана. И потом разрешаю.

0: Joan Jett, vabbè, un classicone, Bad Reputation. Vi avevo promesso, cioè, insomma, ci siamo ascoltati un po' di singoli vari, generi vari, musicali qui su Radio Città Aperta. Nel frattempo, vabbè, vi faccio salutare, visto che siete arrivati, sono arrivati i nostri ospiti che tra pochissimo saranno qui per essere intervistati dopo ben 5 anni, sono qui con noi su Radio Città Aperta, i Solar Mantra. Ciao ragazzi!
1: Ciao Ele!
2: Ciao, ciao a tutti!
0: È veramente un grande piacere avervi qua, perché insomma nel corso di questi anni che sono stata a Radio Città Aperta, faccio una piccola premessa. Ho incontrato veramente tanti, tanti, tanti musicisti e musiciste, però ci sono quelli che rimangono proprio nel cuore, proprio impressi. Non so come dire, anche se sono 5 anni ormai che non ci vediamo, però niente, è come se fossero passati 5 giorni.
1: Bravissima, siamo fidelizzati, siamo parenti di primo grado ormai.
0: Ormai sì. Allora, tra pochissimo i Solar Mantra ci presenteranno, come vi ho anticipato, il loro nuovo album, State of Joyful Memories. No,
1: No,
0: scusate,
1: lightness.
0: Lightness. Perché ho detto Memories,
1: È
0: State
1: perché
0: of
1: parlavi di
0: Joyful?
1: ricordi, no?
2: Perché è più bello come
0: Avete
2: titolo.
0: ragione, grazie. Grazie per avermi salvato. Comunque, no, perché adesso stavo pensando, ci andiamo ad ascoltare Le Sutura qui su Radio Città Aperta, che sono la controparte praticamente delle Molestia, sempre una band Riot Girl, sempre da Roma, quindi che non abbiamo ancora ascoltato né su Radio Città Aperta né sono venute, ma prossimamente magari le inviteremo. E quindi finiamo il filone Riot, finiamo il filone punk al femminile e ci andiamo ad ascoltare Sottopelle, Le Suture.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: A Brand New Grave, Solar Mantra. Siamo tornati in diretta qui su Radio Città Aperta Rock Trotter, direttamente con i Solar Mantra. Se vi siete appena collegati, i ragazzi erano già qua un pochino di tempo prima, ma eccoceli di nuovo. Risalutiamo per insomma chi
1: ciao,
0: si è collegato
1: grazie.
0: Adesso.
2: Ciao.
0: Mi raccomando, vi ricordo anche il numero per interagire con la nostra diretta, il numero WhatsApp 340 197 4468, e abbiamo una novità rispetto all'altra volta perché siamo anche in collegamento video, non ve l'ho detto. Aspetta, però vi devo ancora mettere, perché prima ve lo dovevo dire per correttezza, certo. Poi se siete d'accordo lo metto.
2: Ci facciamo belli, sì, un attimo, sì. Siamo brutti.
0: Lui è comunque la voce più radiofonica possibile.
1: Sì, vabbè.
0: Cioè si sente proprio il basso.
2: E invece non faccio radio, sono, sono qui giusto per allietarvi questi pochi minuti.
0: Vabbè ragazzi, quindi dicevamo prima che l'ultima intervista risale al 6 dicembre 2021. Sono andata a controllare perché non è che mi ricordo tutto, anzi prima ho pure sbagliato il nome del vostro album, che ripetiamo è State of Joyful Lightness.
1: Perfetto.
2: Yeah.
0: Ce l'ho fatta, no, di solito non va così, ve lo dico, di solito va meglio. Comunque che cosa è successo in tutti questi anni? Innanzitutto, così, cosa vi viene per prima cosa?
1: Vado io?
2: Vai.
1: Allora, la prima, l'ultima volta eravamo con il pezzo mancante dei Solar Mantra, che è il presidente, che salutiamo, che è Simone Bianchini, che è il fondatore dei Solar Mantra. E da allora noi eravamo qua a presentare il nostro primo album, che era Away, e sono successe tante cose. C'è stato un grande fermento creativo, artistico, che ci ha fatto approdare al nostro secondo lavoro, che appunto è State of Joyful Lightness. È un disco concettualmente proprio diverso, e adesso faccio parlare anche Falcor, che è al basso, e Francesco, che è il chitarrista di Solar Mantra, che spiegheranno anche loro insomma cosa è successo anche tecnicamente, no? Rispetto al passato. Insomma, è stato il prodotto di una scelta consapevole, artistica, che ci ha fatto appunto creare questa cosa che ci piace molto, insomma.
2: Vabbè, c'è da dire anche che in mezzo c'è stato un cambio di formazione.
0: Ecco, importante.
2: Perché il buon Falcor, che è qui presente per gli amici, Carlo
3: Volte,
2: che già era presente nella prima formazione

0: insomma, con la formazione aggiornata. Quindi abbiamo anche fatto dei figli nel mentre, perché poi Isola al Mantra soprattutto fanno figli.
1: C'è da dire questo, infatti Francesco è diventato papà.
2: Beh, allora auguri.
1: Quanti giorni fa? 3 giorni fa.
2: No, auguri.
0: No, 10 giorni fa. Per la seconda volta però.
2: Augurissimi.
0: Grazie. Pure il presidente ha fatto dei figli. Tutti fanno dei figli qua
2: siete
0: dentro.
2: Siete riprodotti, ecco.
0: Sì, perciò poi per carità siamo anche pessime persone, poco organizzate, perciò tra una cosa e l'altra ci mettiamo tanto a fare le cose, però sempre col cuore.
2: Beh, infatti, cioè, anche per essere venuti qua, comunque, cioè, non mi sembra che vi siete organizzati male. Ma
1: questo,
2: no?
1: Diciamo che abbiamo fatto il secondo disco apposta
0: per venire
1: qua.
2: E adesso inizia, capito? Diciamo chi parla.
1: Sono Tommaso, sono il cantante. E comunque quello che volevo dire è che questo nuovo disco è completamente diverso, perché l'abbiamo registrato in presa diretta. Mm-hmm. E proprio con la volontà di dare una resa più ruvida anche ai suoni, e penso che ci siamo riusciti. Ironicamente abbiamo chiamato il disco State of Joyful Lightness proprio perché invece abbiamo dato un po' più di gravità a quelle che sono le nostre sonorità, sostanzialmente.
2: Perfetto. Abbiamo ascoltato quindi questa traccia, questa prima traccia, Brand New Grave, che è il primo singolo, se non sbaglio, estratto dal disco, però ci andiamo a sentire anche qualcos'altro, giusto per dare anche idea agli ascoltatori, alle ascoltatrici, insomma, dell'evoluzione anche che c'è stata un po' del vostro sound. Questa è Dynamite, sempre i Solar Mantra.

0: Era Dynamite Isolar Mantra da State of Joyful Lightness, che poi questo titolo da dove viene? Lo rido perché appunto
1: allora prima l'ho cerco sbagliato. di ricordarmi. Allora c'era quel periodo in cui giravano quei meme su Instagram tipo, che ne so, Giuseppe Simone in dolce stil novo, okay. Sai, queste cose qua. A un certo punto credo fosse
2: Bigiogero, era
1: Bigiogero, giusto? Bigiogero,
2: sì,
1: ok, era Bigiogero, giusto. E fanno una traduzione in dolce stil novo di non mi ricordo cosa, che diventa
2: il famoso processo in cui li diceva dignitosamente brito.
1: Sì, sì, sì, sì, era quello. Però a un certo punto dice stato di
2: Gaia Levità.
1: Okay. Che abbiamo pensato fosse un titolo strepitoso. E niente, l'abbiamo soltanto tradotto in inglese.
0: È una cosa un po' nerd.
1: È una cosa un po' nerd, ma è anche, insomma, è esattamente l'opposto di quello che c'è nel disco.
0: Ok, cioè, sì.
1: E perciò volevamo che fosse chiaro il messaggio.
0: Proprio preciso.
1: Sì, anche la copertina è esattamente l'opposto, perciò.
0: Infatti parliamo un po' della copertina del disco, dell'artwork, facciamo anche i primi nomi, citiamo i primi nomi e ringraziamenti anche. Prego.
2: Sì, allora, la copertina è stata fatta dall'artista americano che ha fatto anche il primo artwork per Away.
0: Si vede.
2: E praticamente lui ha, esattamente come nell'altro caso, ha voluto sentire prima in bozza delle registrazioni, si è chiuso nel suo piccolo mondo antico per una settimana e ha partorito questo figuro che è una specie, è un misto tra Lemmy e non so che cosa, è l'uomo roccia dei Fantastici 4,
3: anche un po' Tony Iommi.
1: Infatti lui l'ha chiamato Lemmy Iommi.
2: Esattamente, lui
1: no, è vero, l'ha chiamato così.
2: Sì, sì, lui proprio ha sentito un po' di Sabbath, un po' di sonorità anni 70 e ha creato questa figura che è un po' a metà tra queste due icone del rock, e ha fatto il tutto con delle colorazioni anche che ricordano un po' i Sabbath del periodo, no, degli anni 70. Quindi ci è piaciuto, ci siamo innamorati e gli abbiamo dato l'ok.
1: Che l'artista in questione è Eli Quinn, perciò potete andarvelo a cercare, insomma il suo stile è abbastanza inconfondibile.
3: Ha realizzato effettivamente tante copertine di dischi Stone, che è, direi, indimenticabile la copertina di Singularity dei Wofet, okay. Una grandissima band stoner che adoro, e lo stile di Lai è assolutamente riconoscibile per questi ghirigori e tutti questi dettagli che mette all'interno dei suoi disegni. Veramente lo apprezziamo tantissimo.
0: Assolutamente, è molto bello. Ricorda anche un po' Lovecraft, non lo so, forse la dimensione horror che crea, certo, che riesce a creare. Ho letto, insomma, vabbè, adesso ne parliamo più tardi di questa cosa. Comunque c'è Tom che mi guarda sempre in quella maniera che mi fa sentire in ansia, giuro. In tutti questi anni che sono stata a Radio Città Aperta non ho mai avuto questa sensazione, però poi è bravissimo,
2: è pacifico, io sono come a scuola, io ti seguo, non faccio i compiti ma sono molto attento.
0: Sono passati di qua, ti giuro, ma io non ho mai avuto questa sensazione. Niente, oggi va così. Oggi.
1: Pensa che vibes che mani.
0: Nessuna professionalità proprio, assolutamente. Comunque, io direi anche di far ascoltare, adesso magari pensateci nel frattempo, di far ascoltare qualcosa che venga sia dalle vostre influenze o che vorreste fare ascoltare, non proveniente dai Solar Mantra ovviamente, certo, ma proveniente da una dimensione, direi, o stoner o quello che volete voi. Adesso guardavo un po' i video, tra l'altro voi siete ancora sotto Argonauta Records, tra l'altro,
2: sì.
0: Come Away, come il primo album, e nella descrizione di Argonauta Records viene fuori stoner, doom, qualche altro, insomma, chi più ne ha più ne metta, post metal label, cioè loro si occupano di tutto questo.
1: Sì, loro si spaziano un pochino, noi pure un po' spaziamo, però non post metal, dai, quello no.
0: Allora magari parliamone dopo di questa cosa genere, anche se l'altra volta abbiamo detto che i generi musicali sono solo l'etichetta, bla bla bla bla e tutto quanto, però qualche cosa bisogna dire sulle sonorità, dai, a questo punto. Vabbè, passiamo al prossimo singolo, che è A Vetrana, così ci siamo levati in senso positivo, sì, sì, ovviamente, tutti i singoli dei Solar Mantra da questo secondo album, e poi parliamo delle sonorità A Vetrana.

0: Avetrana Isolar Mantra, e tra l'altro è presente, ricordiamolo, il video per questo singolo che stavo anche rivedendo qui, insomma voi non lo potete vedere, forse con le tecnologie qualcuno riesce a farlo vedere qui su Radio Città Aperta, io in questo momento non sono riuscita a farvelo vedere, ma andate su YouTube, come dicevo prima il canale poi di Argonauta Records, e tra l'altro era presente anche il video lyrics, se non sbaglio, per Dynamite. Giusto, potete parlare.
1: Sì, giusto, non so perché.
0: Siete qui apposta.
1: Hai ragione, facciamo i gesti.
0: E, tra l'altro, vabbè, questa ragazza, vabbè, penso che... Di cosa parla questa canzone? Ah, ecco, prima che mi sbagli, perché...
1: Allora, la canzone sostanzialmente parla dello stalking, in sostanza. Cioè, una... abbiamo voluto rendere anche col video... un po' quello che succede nelle varie aree del fenomeno, cioè quindi come viene visto dal carnefice, in questo caso dall'uomo, e come viene subito e percepito dalla donna, no? Quindi l'uomo che incolpevolmente pensa di voler semplicemente conquistare una donna manifestando il suo desiderio di appartenenza verso questa donna, e come la donna invece subisce questa eccessiva intraprendenza, no? È una situazione che capita tutti i giorni, come la totalità dei brani di State of Joyful Lightness sono autobiografici, non che abbia subito io dello stalking, ma ho persone a me vicine che mi hanno raccontato di alcune esperienze che ho voluto riproporre in questo testo, ecco.
0: E ne abbiamo parlato invece di Dynamite.
1: Dynamite invece, che nasce come un altro con un altro titolo, però invece è contro chi si approfitta delle band emergenti, sostanzialmente. Ah. Quindi è un po' un nostro grido di protesta verso lo showbiz della musica in Italia e di tutti quei faccendieri, di quei personaggi che millantano di poter aiutare e favorire la crescita professionale di alcuni artisti, ma che in realtà se ne approfittano e basta.
0: Voi ne avete avuto esperienza, direi, in questi anni.
1: Ovviamente sì, uno con un culone grosso, come si dice nel testo, quindi...
0: Non in senso figurativo.
1: No, figurativo, no, non facciamo body shaming.
2: No,
0: ah, ok, ah sì, perché adesso figurativo.
2: Un culone grosso è una metafora.
1: Esatto.
0: E anche, vabbè, i colori che vengono usati, scusate, nel video di Avetrana servono per distinguere, però secondo me ci stanno anche un po' per raccontare.
1: Beh sì, queste scelte tecniche poi le abbiamo totalmente devolute alla nostra regista Adelaide, che ha realizzato questo scusate ma non mi vengono i cognomi.
2: Adelaide Fiori. Fiori, salutiamola. Ciao Adelaide.
1: Ciao Adelaide. È che sono un po' anziano, però comunque sia lei ha avuto diciamo lo scettro della direzione artistica, quindi anche tutte queste scelte cromatiche e anche il nostro coinvolgimento come in dei cameo è stato tutto una sua idea.
0: Ok. Allora, dicevamo prima, è arrivato il momento di parlare un po' di queste sonorità, perché in realtà in Avetrana si sente anche un bel giro di chitarra, quindi direi che le sonorità di questo nuovo album, State of Joyful Lightness, lo dirò adesso fino alla morte, praticamente, mi viene bene. Che sono molto più pesanti rispetto ad Away, ecco.
2: Sì.
0: Vero, Francesco?
2: Diciamo che probabilmente dei riff sono un po' più metal.
0: Sì, esatto.
2: E infatti, come il buon Falcor mi ricordava,
3: esatto,
2: che cosa
3: esatto.
2: È successo. Una cosa incredibile.
3: Quando sono tornato nella band ho subito sentito questo suono di chitarra che si è trasformato dalle sonorità atmosferiche un po' desert di quando ero io alla sei corde, alle sonorità assolutamente metal condite dallo shredding forsennato del professor Carretti. E tant'è che ho sottomesso la band di Solar Mantra all'interno dell'enciclopedia Metallum, Metal Archives, un famoso sito che raccoglie solo band esclusivamente metal, una selezione rigorosa all'ingresso.
2: E perciò siamo metal
3: apparentemente
2: e sottomessi all'enciclopedia Metallum.
0: Okay. Siete passati a The Dark Side.
2: Sì, sottomessi però all'enciclopedia Metallum.
0: Siete categorizzati, ecco, sì. Più o meno.
2: Però diciamo che insomma noi siamo abbastanza eterogenei a livello di sound, perciò dei passaggi sono un po' più sullo stoner, quello canonico anni 90, e delle cose sono un po' più metallare. Per esempio Avetrana ha questo riff, diciamo, del ritornello, che è molto metal, anzi è quasi tipo la Mastodon, insomma, che... perciò alla fine penso che vincano un po' le nostre idee di canzone, perché ci stanno i riff, c'è ovviamente la voce di Tommaso con i suoi testi, che dà anche un'altra impronta, perché lui viene più dal grunge probabilmente, sì. Più da un certo tipo di approccio alternative e non solo, pure da cose anni 80, e dà un certo colore al nostro sound. Insomma, non credo che ci si possa catalogare come stoner e basta, ma non perché siamo contrari a questa definizione, semplicemente che chi cerca solo, non lo so, i Caius forse ci ascolta e non trova soltanto quella roba là. C'è il passaggio più psichedelico, quello più pesante, ci stanno dei riferimenti, ecco, a Brand New Grave ha un intro che è quasi funky per certi versi, perciò insomma noi pensiamo a scrivere le nostre canzoncelle e poi escono come escono.
0: Beh, insomma, direi che anzi è importantissimo sconfinare al giorno d'oggi, perché un po' queste definizioni che sono limitanti, ecco, ad un certo punto, forse. Quindi ho intervistato, tra l'altro, da poco, vabbè, non c'entra niente, ve lo racconto, perché sono molto contenta di questa cosa, ho intervistato gli Scream da poco. E loro, tra l'altro, nei loro lavori, ecco, non sono prettamente hardcore punk, ma ovviamente spaziano anche nell'hard rock, nel reggae, eccetera, eccetera. E quindi tutti gli chiedono questa cosa. Sembra che bisogna per forza, no, riportarsi poi a determinati canoni musicali, però, insomma.
1: Cioè, tu ci conosci, questa è una cosa che noi rifiutiamo ampiamente.
0: Esatto.
1: No? Cioè, perché la categorizzazione è nemica dell'arte, quindi se uno ha un'influenza e ha voglia di esporre, di esprimere un concetto come gli viene più naturale, si può anche travalicare, no, il limite di una categoria, quindi perché no?
0: Assolutamente, ma proprio per questo ne voglio parlare con voi, proprio perché insomma siete contro la categorizzazione, ecco. Avete qualcosa da dirmi a proposito? Vabbè, avete pensato a qualche artista in particolare? Magari se non avete ancora pensato, mandiamo la prossima canzone.
1: Mandiamo la prossima, ci siamo quasi.
0: Ci siamo quasi alla decisione. Ci andiamo a sentire quindi a Palusa, che adesso mi viene in mente tipo la traccia scelta dal pubblico.
1: È così. È praticamente stata una grande... No, perché comunque ci garba anche a noi come pezzo, però
2: sì,
1: è stata molto apprezzata e acquistata anche come singolo da tante persone, insomma.
2: Sì, uno dei più apprezzati sicuramente.
0: Sì, ma infatti quando Tommaso mi ha passato insomma l'album per farmelo ascoltare, l'ho scelta anche io senza saperlo poi, quindi insomma mi sembra la scelta più saggia al momento. Ci andiamo a sentire quindi qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta i Solar Mantra con Appaloosa.

0: Appalusa da State of Joyful Lightness e i Solar Mantra. Siamo tornati in diretta qui su Radio Città Aperta a Rock Trotter. E quindi Appalusa di cosa ci va a parlare? Tra l'altro il titolo, cioè proprio non lo sappiamo.
1: Allora, Appalusa invece va a toccare uno dei temi che sono anche, se vogliamo, un po' ricorrenti, no? È questo volersi affrancare da un po' gli schemi sociali, no? Quindi ho pensato a una razza di cavalli che era quella degli Apache, no? Quindi che mi restituiscono sempre di più l'idea di libertà, e quindi parla proprio di questo, no? Delle persone che sono in qualche modo costrette nei loro contenitori, no? Nella loro vita di tutti i giorni, che invece anelano a una vita diversa e quindi in cui potersi esprimere più liberamente, no? Nelle loro emozioni, nei loro desideri, no? E accettare sempre meno compromessi. Quindi okay. Questo è il senso della canzone, fondamentalmente.
0: Ok. Beh, non abbiamo parlato, insomma, della collaborazione di questo album con Danilo Silvestri, che è servito anche come coproduttore e ingegnere del suono.
2: Sì, Danilo ci ha ospitato nel suo studio.
1: E qua, scusate, qua Falcor deve fare il suo proclama rispetto all'utilizzo del digitale.
0: Cioè?
2: Com'è lo slogan che abbiamo utilizzato? Dite sì ai Solar Mantra, dite no al digitale. No, perché abbiamo registrato il disco utilizzando equipaggiamento analogico nello studio di Danilo a Monteverde, e diciamo in presa diretta, quindi ci siamo ritrovati tutti nella stessa stanza a percepire il suono, non solamente in cuffia ma anche col fisico. E insomma, siamo estremamente soddisfatti dal risultato ottenuto, e ovviamente non passando da strumentazione digitale.
0: Quanto è bella questa cosa, nel senso, questa ricerca, fondamentalmente. Io penso che, insomma, anche a livello underground, per tutto quello che ho sentito, si possa fare una maggiore, anzi, ricerca, forse, a volte, no? Delle sonorità, oltre che delle parole, sicuramente, però proprio delle sonorità, del modo di produrre, di registrare e anche di comporre, forse, nell'underground, dico.
1: Sì, ma fondamentalmente è un po' tutto collegato, no? Perché anche la ricerca a cui tu fai riferimento, e che bene o male anima un po' tutti noi, deriva dall'ascolto, inevitabilmente, no? Quindi vivere di musica, farsi nutrire dalla musica e captare nuove influenze da diversi generi significa anche incuriosirsi e cercare di trovare dei modi sempre diversi per esprimersi. Anche la scelta di un suono, la scelta di un modo di registrare è uno strumento di innovazione, anche se si usano mezzi degli anni 70, però è qualcosa di nuovo.
0: Beh, assolutamente, assolutamente. Gli ascolti sono fondamentali. E, a proposito di ascolti, che dite che, vabbè, è passato poco tempo da quando ve l'ho fatto ascoltare la traccia, però mi ricollego a quello che dicevi, proprio, insomma, per parlare degli ascolti. Perché? Perché abbiamo deciso, anzi, ragazzi hanno deciso, non di passare una traccia che, diciamo, le accomuna, una band che le accomuna sempre, di cui abbiamo parlato anche la scorsa volta, i Caius. Anzi, vi ricordate che vi avevo raccontato quell'aneddoto? Praticamente io avevo iniziato a scrivere di musica e avevo iniziato proprio con i Caius, quindi insomma.
3: Ha iniziato bene.
1: Ricordo perfettamente, è per questo che siamo parenti, no?
0: È per questo motivo che sono qua, ragazzi. Invece questa volta i ragazzi hanno deciso di passare i Danzig. Perché avete deciso di passare loro?
1: Guarda, fondamentalmente perché nelle numerose recensioni che abbiamo ricevuto, e senza tema di risultare anche un pochino spocchioso, sono tutte bellissime, cioè insomma sono, vabbè, niente, allora sono io che le vedo in ottica positiva.
3: Sì, no, no.
0: Non c'è niente di male ogni tanto, è autoincensarsi.
1: Cioè, sto disco è piaciuto, e molti che ci hanno ascoltato, anzi alcuni ci hanno ascoltato con un po' di più di attenzione, ci hanno associato, oltre ai soliti Caius e comunque sia quelli un pochino più, passami il termine, scontatamente riferiti al nostro genere, ci hanno ficcato dentro qualche volta i Danzig, no? E in effetti, andando a ascoltare la loro produzione, qualche assonanza c'è, quindi
3: vabbè, diciamo che i Danzig hanno avuto questa, insomma, questo mix di hard rock, metal e doom che non è neanche lì ben definito. Poi certo Danzig faceva il crooner prente con la voce, che all'occorrenza pure Tommaso lo potrebbe fare, però ancora non l'abbiamo sfruttata, sì, questa sua qualità.
1: C'ho anche la giacchetta.
3: Sì, sì, la giacchetta. Beh, ti sei vergessato alla...
0: a Natale.
3: Alla Polanca. Sì, sì, alla Polanca. Beh, bello. E perciò diciamo un po' questo mix tra hard rock che abbiamo pure noi e delle cose un po' più verso il metal, un po' forse anche lo humor che c'è di fondo,
0: sì,
3: perché comunque siamo dei grandissimi cazzoni. Quello, alla fine della
0: humor
3: fiera.
0: Nero, black humor.
3: Beh sì, sì, sì. Poi io per esempio sono anche molto fan di Type O Negative, quel mondo lì.
0: Si sente un po' anche.
3: Ma no, per me lui è uno dei migliori scrittori di quegli anni, cioè nel senso, se me lo chiedi a me, ci stavano i Pantera, i Type O Negative e un po' di altre cose, ma a livello di scrittura Peter Steele è uno dei numeri uno. E perciò, cioè, anche degli altri amici, qualcuno che ci è venuto a sentire live,
1: sì,
3: ha,
1: sì,
3: tirato fuori questi Danzig che insomma non sono forse il primo riferimento che può venire in mente ascoltandoci, però se ci ragionate un attimo, cioè, c'è qualcosa là sotto.
0: Beh, secondo me anche come voce proprio, non lo so, tira fuori delle immagini, delle atmosfere,
1: sì, sì, sì,
0: che ci stanno.
1: Sì. Molto evocativo, molto evocativo.
0: Ma vai, vai.
3: Il buon Tom comunque non è un cantante stoner che si rifà solamente agli anni 70 o che si rifà, non lo so, alle urla di Conan e il guerriero, no, dico proprio Conan il guerriero, no, Conan il gruppo, dico proprio, cioè che si rifà quel mondo lì, cioè lui
0: Zeppelin
3: sì, esatto, lui è un cantante comunque un po' più anche lì eterogeneo sugli ascolti e su, sì, quello che poi tira fuori ed esprime anche sui registri che utilizza. Lui è tanto influenzato da Josh Homme, poi
1: sì, io poi purtroppo questa è, ce l'ho, c'ho una passione per i Queens of the Stone Age, ed è un po' anche quello che mi lega a quel mondo lì, Caius, e tutta l'evoluzione che c'è stata dopo. Io amo molto l'evoluzione che ha avuto quel gruppo, quindi sì,
0: sì,
1: mi piace questo tipo di approccio artistico, ecco.
0: Si parte da lì, però poi si continua in un altro modo, quindi adesso veramente abbiamo voglia di ascoltare Danzig con Devil's Plaything.
3: Yes.

0: Beh, direi che ci sta proprio, la voce di Danzig qua. Assolutamente. Come influenza, intendevo.
1: Sì, sì, ma sì.
2: Guarda, il primo a farmelo notare è stato Matteo Pacini, che è un mio compagno di classe delle superiori, a cui io feci ascoltare qualche anteprima, e lui fu il primo a dirmelo. E lì per lì gli diedi peso, anche con una certa...
3: Beh, direi che ti è andata di lusso.
2: La voglia, cioè, infatti ero lusingatissimo di questa cosa. Poi ricicciò da in qualche recensione, quindi insomma è stato interessante.
0: A chi fa un ascolto proprio preciso e conciso poi alla fine, no?
2: Certo.
0: Va bene ragazzi, quindi parliamo un po' dei prossimi live dei Solar Mantra, se ce ne sono in programma, se ce ne sono all'orizzonte.
1: Sì, allora ci stiamo organizzando prevalentemente per l'autunno, perché siamo i Solar Mantra, ma in realtà ci piace il fresco.
2: Assolutamente.
1: E allora, per adesso abbiamo un 24 ottobre a Frascati al Pink Rabbit, e prossimamente comunicheremo anche altre date. Sicuramente ce ne sarà un'altra al Metropolis.
3: Nonché un'altra su Roma, con tutta probabilità Wishlist Club.
0: Ok.
1: Ma di quelle aspettiamo di comunicarlo per vie ufficiali. Però insomma ci sono un po' di cose che bollono in pentola per l'autunno.
0: Va bene, assolutamente.
2: Ricordiamo i canali dove verranno veicolate queste informazioni, che sono il nostro canale Instagram e Facebook ufficiali.
0: Che si chiamano?
1: Solar Mantra Stoner e Solar Mantra, underscore
2: basta.
1: Band.
2: Solar Mantra basta.
0: Voi avete anche, tra l'altro, della musica sparsa su, cioè non solo su Spotify, ma anche da altre parti.
1: Su tutte le piattaforme.
2: Certo, certo.
0: Questo ricordiamolo.
3: L'etichetta gestisce per noi la distribuzione su tutte le piattaforme esistenti di streaming, ma gestiamo invece autonomamente la nostra pagina Bandcamp, che è la piattaforma numero uno per il rilascio della musica in maniera indipendente. Quindi trovate su Bandcamp non solo la musica, i dischi, ma anche il merch, le magliette, tutto quello che si può acquistare.
2: Succosissime, oserei dire.
1: Perciò se volete sostenerci, andate sul nostro Bandcamp e potete sostenerci direttamente.
0: Ci sono anche le magliette nuove con
1: certo.
0: Il logo.
2: Bellissime, bellissime.
0: Mi interessa particolarmente quella
2: so,
0: della.
2: So. Hai ragione.
0: Con quel mostro.
2: Busseremo coi piedi.
0: Benissimo, benissimo, ragazzi. Beh, che dire, e invece altri live a cui parteciperete? Io tempo fa te ne avevo detto uno un po' succoso, di altre band intendo, c'è quello dei Fumancio.
2: Guarda, questo adesso lascio la parola a Falcor, perché
0: tanto per tornare allo store
2: è molto più politico di me, per esempio.
3: Ah, è una data straordinaria quella che c'è, i primi di agosto.
0: Sì,
3: no?
0: l'8
3: agosto ci saranno i Fumancio e gli Stone Jesus, che sono due band straordinarie, che credo entrambe alla prima data su Roma.
0: Esatto, l'unica data forse in Europa. No, in Europa no,
3: wow.
0: Mi sembra un po' troppo.
3: In ogni caso, Fumancio storici nel mondo dello stoner, Stone Jesus un po' meno storici, però straordinariamente conosciuti grazie a canzoni come I'm the Mountain, che la conoscono pure i sassi.
1: Vabbè, quel disco, quel disco era un gran disco.
0: Benissimo, benissimo. E l'ultima domanda: vi ricordate con particolare piacere magari un'esperienza di live in tutti questi anni? Ricordiamo che vi siete fondati, non so se si dice, avete fondato, Simone ha fondato i Solar Mantra nel 2018,
2: 17. 16 addirittura.
0: Vabbè,
2: forse.
0: Quegli anni.
3: Sì, 2016.
2: Sì. C'è stato proprio il primo embrione dei Dirty Solar Mantra. E poi da lì ha avuto un'evoluzione.
3: All'epoca una band strumentale. Tommy arrivò circa un anno e mezzo dopo, e poi iniziò l'avventura col primo EP, eccetera, eccetera. Sicuramente per quello che mi riguarda, il live che ricordo con più piacere è quello in cui supportammo gli Orange Goblin al Traffic, una band leggendaria per noi, quindi suonare insieme a loro fu una soddisfazione immensa.
0: Eh beh, direi di sì. Assolutamente.
2: Lui è enorme. il cantante veramente
3: Ben
2: enorme.
3: Ward, sì, Ben sì. Ward, gigantesco,
2: veramente enorme.
0: Assolutamente. Va bene, penso che abbiamo detto tutto, ma se insomma volete continuare a sentire Solar Mantra, vi hanno dato la possibilità di farlo attraverso i loro canali. Noi siamo giunti tra l'altro anche al termine della puntata, adesso ci andiamo ad ascoltare qualcosa. Mi raccomando, vi ricordo ancora una volta il secondo album, e adesso metteremo tra l'altro il podcast qui su Radio Città Aperta dei Solar Mantra, qui quindi State of Joyful Lightness. Adesso facciamo anche la foto con i ragazzi. Ci andiamo ad ascoltare l'ultima traccia, Morning Glory.
2: Grande, wow. Grande, è stata una...
0: Che ricorda gli Oasis.
2: No, guarda, non c'è niente di più lontano dagli Oasis che noi altri. Però Morning Glory è una traccia che ci ha molto favorevolmente stupito, perché ovviamente ci piaceva, l'abbiamo inserita nella tracklist, però forse è quella che ha reso di più dopo la registrazione, no?
1: Sì,
2: non so se
1: sì,
2: siete
1: sì,
2: d'accordo
1: sì.
2: Anche voi, e quindi ci piace particolarmente.
0: Bene, bene, bene. Ringraziamo ancora i Solar Mantra nuovamente per essere venuti fin qui in questa giornata così calda, anzi forse ne verranno anche peggio, tra l'altro. E ci andiamo ad ascoltare quindi Morning Glory. Ciao ragazzi, alla prossima allora.
2: Ciao
1: Eleonora, grazie. Ciao.

Ed erano i Solar Mantra con Morning Glory. Io ringrazio ancora la band per essere stata qui con noi in studio presso gli studi di Radio Città Aperta, e siamo giunti quindi al termine di Rock Trotter per oggi, puntata del 13 luglio 2026. Dopo di me Miro Barsa e Cats & Jammer, notizie di spazio, scienza e tecnologia, e quindi ragazzi ci sentiamo prossimamente sempre su questi spazi, come si suol dire, e buona serata a tutti e a tutte. Questa è Monroe degli

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
3: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
4: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
5: Presidente di che?
6: Hello? Hello, Mr. Taylor.
7: Mario One.
8: I refuse to discuss it any further.
9: Please.

la precisione per chi sta ascoltando la diretta del lunedì, altrimenti buon saluti e al buon Riccardo della replica del mercoledì, che dovrebbe aver preso appositamente il file e messo in play. Infatti questa trasmissione va in diretta il lunedì dalle 20 e la replica il mercoledì oppure quando vi pare dalla sezione podcast del sito www.radiocittaperta.it. Siamo su WhatsApp, Telegram e SMS tramite il numero 340 19 74 468, mandate un messaggino per salutare, e ovviamente siamo sui vari social, su X, su Instagram, su Mastodon, su Blue Sky, su Facebook, con come Radio Città Aperta. Potete trovare anche informazioni riguardanti il sottoscritto o comunque questa trasmissione cercando appunto Cats and Jammer, che è scritto come più o meno vi viene in testa, con la K, la Z, la I, A, N, M, R, compro una vocale. Salutiamo il buon Fabrizio, che risaluta di nuovo, Fabrizio che sente tutte le trasmissioni oltre a tenerne due peraltro. E salutiamo anche Eleonora, che mi ha preceduto con la sua Rock Trotter tutti i lunedì dalle 18 fino all'arrivo del sottoscritto con la propria trasmissione che si occupa di spazio, scienza e tecnologia e cose di questo genere. Da queste parti si inizia con un pezzo poppettone che serve per mandare via quelli che hanno ascoltato fino adesso della buona musica. Forse è questa, ormai mi sono fatto questa idea, forse dovrei metterlo alla fine così almeno si saluta meglio, però vabbè, la lasciamo così. Oggi, a proposito di poppettone, peschiamo nell'italico poppettone del disco più discusso del pop moderno, quello di Anna. Eleonora mi guarda molto male, è pronta ad andarsene, effettivamente. Vabbè, è un pezzo di 2 minuti e 36, poi dopo iniziamo anche forse, ma ci mettiamo un po' meglio da queste parti. Comunque, questa è Crystal Collo, chissà che meravigliosa cosa che sarà. Vado in play, va.

Allora, leggevo oggi che se non vi piace Anna non è per colpa sua o per la sua qualità musicale, perché non siete il suo target, che è tra gli 8 e i 13 anni. Quindi se non avete tra gli 8 e i 13 anni probabilmente non vi piace, e vabbè, è andata così, ve lo volevo dire. La canzone si chiama Crystal Collo, con la crystal come il cristal, non Cristo al collo.

Lo come mi facevano notare potesse sembrare in prima battuta, no, cresta al collo, ma secondo me su questo anche lei ci gioca un pochettino. Allora, prima di tutto, prima di altre informazioni di questa importanza, volevo dirvi che oggi, almeno in America, è la giornata, è una delle giornate nazionali che si chiama Embrace Your Geekness Day, quindi dovete abbracciare la vostra geekitudine, che è un concetto, tra l'altro, molto strano, perché il geek non è il nerd, sono due, diciamo, sottocategorie, sottoculture diverse, che poi nel tempo si sono un po' mischiate quando abbiamo fatto che poi alla fine vale tutto, per cui anche quelli che erano i figaccioni che menavano poi hanno deciso che anche per loro sono stati geek. Adesso basta che hai comprato una volta una card di Magic nel 99 e sei un geek, ti puoi giudicare geek. Vabbè, comunque, a parte questo, a quanto pare nell'ambito di queste giornate nazionali americane, che cioè le fanno proprio così, cioè tipo la giornata della glassatura dei pancake, cose di sto genere, c'è questa giornata del Embrace Your Geekness, che quindi non è per celebrare la geekness, ma per ognuno di noi far sì che il proprio grado di nerdaggine e di geekaggine, forse si dirà in italiano, non lo so, non ho la più pallida idea, dovete farci pace e va bene così. Potete celebrare, qua dice, tipo guardando serie televisive come The Big Theory, Big Bang Theory o La Rivincita dei Nerd o Napoleon Dynamite, che non so assolutamente che cosa sia Napoleon Dynamite, ma forse potrebbe essere una serie. Se sapete di che cosa sto parlando, magari scrivetelo al 340-1974-468, oppure non lo scrivete, buonanotte al sé. Potete fare ovviamente tutte cose tipo progettini d'arte, storie, anche tanti modi per esprimere il proprio entusiasmo, però geek. Vabbè, ho detto questa roba, a questo punto direi di passare a ben altra musica, anche se rimaniamo sempre dalle parti del poppettone. Lei è Beyoncé, che comunque, insomma, è la regina sempre del poppettone, non possiamo non passarla. Questa si chiama Morning Dew.

0: E probabilmente avete anche sentito la mia voce mentre parlavo con Eleonora e facevo delle prove tecniche di trasmissione, vabbè, cioè, insomma, da riconfigurare delle robette, ma di questo, insomma, continueremo, forse sperando, devo farle altre, sperando che nei prossimi pezzi non sentirete ancora la mia voce. Dunque, parliamo da subito di un argomento interessante che, di cui si è parlato nell'ultimo tempo, riguardante l'intelligenza artificiale, ovvero l'istupidimento di alcuni modelli. In particolare si è parlato tantissimo di questo Fable 5, che appena rilasciato al pubblico è stato, da una parte, per quanto riguarda l'Europa, bloccato, perché se no pare che era così tanto potente che avremmo potuto distruggere il gigante americano. Boh, non lo so, però vabbè, non entriamo in queste questioni politiche. Però chi l'ha usato ha trovato che se tu interrogavi Fable 5 per un bel po' di tempo, mano a mano il modello diventava sempre più stupido, cioè ti dava delle risposte sempre meno accurate e con risposte meno legittime e in un certo senso degradate. Perché? Allora, prima di tutto bisogna partire da alcuni concetti di base, che sono alcune parole e che sono intrinseche nei modelli dell'intelligenza artificiale. Quello che l'accusa nei confronti di Fable 5 era il nerfing, ovvero l'istupidimento del modello. Ma partendo da questo, ci sono in realtà delle altre parole interessanti da mettere dentro. Uno è il concetto di guardrail, ovvero una sorta di, come dire, una barriera di sicurezza. Ecco, mettiamola così. Ecco. Una barriera di sicurezza che serve fondamentalmente, da un punto di vista dell'intelligenza artificiale, non tanto per non dare informazioni a voi, quanto per non farsele fregare da lui, cioè per non fare in modo che nessun altro riesca a utilizzare le informazioni del modello di intelligenza artificiale per fare un altro modello molto più figo, però che costa meno. Ok? È un po' una sorta di protezione del segreto industriale. Voi direte, vabbè, ma che davvero, cioè, ma come fai? È proprio questa la questione fondamentale della quale parleremo in questa puntata. Il concetto di distillazione, di guardrail e di paletti messi per evitare questa appropriazione indebita. Di questo parleremo a breve. Prima di tutto, però, ci andiamo a sentire un altro pezzo. Loro sono gli Interpol, questa è Iron City.
1: Alone in Central Park when

Iron City per gli Interpol, l'abbiamo ascoltata tutta quanta. Dunque, dicevamo di linee guida di sicurezza per quanto riguarda i modelli internet, di intelligenza artificiale. Internet non c'entra niente, di intelligenza artificiale. Allora, il problema qual è? Che Anthropic, ma così come ChatGPT, vuole proteggere il proprio modello, no? Vuole fare sì che nessun altro, come dire, utilizzi esattamente Anthropic e i propri prompt per tirare fuori tutta una serie di informazioni tali da poi costruirsi un'altra intelligenza artificiale. E ovviamente a costo zero, o comunque a costo molto più basso rispetto a quello, tutta la roba che hanno dovuto dare quelli di Anthropic per far sì di addestrare il loro modello, ok? Questa operazione si chiama distillazione, cioè la distillazione è la capacità di fare tantissime domande a un'intelligenza artificiale, quindi scrivere tantissimi prompt su, per esempio, ChatGPT, in modo tale che da tutte le risposte che ti vengono date, poi dopo riesci a tirar fuori un modello paro paro. Voi direte, che cavolo, davvero? Sì, sta roba funziona, il concetto di distillazione funziona ed è anche piuttosto usato proprio per migliorare e avere dei modelli sempre migliori ma con meno parametri, cioè meno costosi. E questa cosa funziona e c'è. Il problema qual è? Se te lo fai internamente ti conviene a te, se lo fa qualcun altro al posto tuo, no, conviene a quell'altro che si fa un modello sulle tue spalle. E allora, per evitare questi fenomeni di distillazione, Anthropic sul suo modello Fable 5 a quanto pare ha messo una sorta di limiti, ok? Questi limiti fanno parte di quel concetto del famoso paradosso della produzione di graffette, cioè se tu fai, l'ha scritto Paz Danger, si chiama Nick Bostrom nel libro Paz Danger Strategies, cioè se tu dai a un modello, comunque a un computer, a un robot, l'unico compito di massimizzare la produzione di graffette, allora se questo modello, se questo robot è sufficientemente potente, convertirà l'intero pianeta esistente in graffette, o addirittura l'intero universo lo trasformerà tutto in graffette. Fondamentalmente questo peraltro è quello che si chiama il paperclip maximizer. Il modello ha fatto proprio quello che gli è stato chiesto, gli ha detto massimizza la produzione di graffette a scapito di niente, e quello ha continuato a fare graffette anche dell'intero universo. Ora, come si fa a dargli dei limiti? Solitamente si fa così. Ci sono due metodi. Si costruisce un secondo modello più piccolo e specializzato che intercetta le risposte pericolose in uscita e le blocca. È il metodo più economico, ma anche il più fragile, perché il modello secondario può essere aggirato con dei prompt sufficientemente creativi. È quello che è stato fatto spesso quando i primi modelli di ChatGPT, tu gli chiedevi come si fa una bomba Molotov o una bomba atomica, e lui non ti rispondeva. Però se iniziavi a fare delle domande che ci aggiravano la domanda diretta, oppure ci mettevi un po' di errori di ortografia, alla fine te lo diceva. Ed è poi quello che è successo negli ultimi tempi. L'altro, più costoso, è più lento ed è meno reversibile, è quello di inserire questi blocchi internamente al primissimo modello. E quello che succede però alla fine è il cosiddetto nerfing. Il modulo sente che la richiesta è sbagliata e devia, cioè non risponde esattamente, risponde a cavolo. Il nerfing è quello che è successo proprio a Fable 5, perché era calibrato male, per cui tu se facevi forse troppe domande, ma non così tante, lui pensava che tu stessi cercando di distillare il suo modello, e per questo ha bloccato. Ma tutta questa opera di distillazione da che cosa arriva? Perché? Qual è il problema che c'è dietro? Qual è la paura dei grandi capi di Anthropic? Beh, ne parliamo dopo il prossimo pezzo di Mumford & Sons. Questa è la loro famosissima I Will Wait.

Allora, prima di continuare a parlare del perché, dobbiamo dire di una cosa fondamentale. Nel 2025 Anthropic, che tra le due, no? Cioè ChatGPT di OpenAI e Anthropic, è quella che viene definita quella dei buoni, ok? Quella che è ossessionata dalla sicurezza, dal disallineamento etico e cose varie. Nel 2025 Anthropic ha pagato 1,5 miliardi di dollari per chiudere una class action degli autori americani, perché che aveva fatto? Anzi, che ha fatto? Anthropic si è comprata 7 milioni di libri da archivi pirata per darli in pasto al proprio modello, a Claude, e così in modo tale da addestrarlo, ok? Questa cosa, che potrebbe sembrare illegale, cioè tutto il processo, in realtà ha una sua legalità. Esistono queste che si chiamano gli archivi pirata dei libri, che sono dei posti su internet dove ci sono un sacco di libri che si scaricano a gratis. E voi direte: che fico, come Mule. Sì, però anche SNI. Perché sti posti tipo Anna's Archive, per chi non sapesse di che stiamo a parlare, Anna's Archive è un posto dove trovate più o meno tutti i libri che esistono attualmente al mondo. Però Anna's Archive non è un sito, non si dichiara come sito pirata, si dichiara come fondazione per la libertà, ok? E vabbè, da alcune parti viene bloccato, poi dopo riappare da un'altra parte, tutto molto bello, solo che a un certo punto sta roba viene ficcata dentro questo grandissimo archivio, e questo archivio, se tu vuoi prelevarlo totalmente, basta che paghi Anna's Archive e loro te lo danno sano sano. Ed è quello che ha fatto Claude: si è preso 7 milioni di libri da archivi come questi. Dopodiché gli artisti che avevano scritto sti libri gli hanno detto: oh, ma questi l'ho scritti io, tu chi te l'ha dato il diritto? Beh, com'è, come non è, alla fine Anthropic si è messa d'accordo e ha accettato di versare 1,5 miliardi di dollari per chiudere la causa. Quindi è finita para e patta: io ti do sti soldi, tu hai fatto, io l'ho presi, bla bla bla. Questo, che fondamentalmente è un atto, diciamocelo, illegale o comunque contrario al concetto di diritto d'autore, è quello che ha fatto Anthropic, quella buona, ok? Ora, tutta la cosa, da un punto di vista legale, soprattutto sulla legislazione americana, funziona, è perfetto, non c'è nessuno da poter arrestare. È assolutamente immorale, possiamo dirlo, però è così, ok? A questo punto, che succede? Succede che fondamentalmente, qualcun altro, per così dire, sfrutta questo tipo di meccanismo. Solo che Anthropic non gli va tanto bene, ma ne parliamo dopo il prossimo pezzo. Muse e Ellie Goulding, questa è Hush.

Allora, chi è che fondamentalmente sfrutta un meccanismo simile a questo qua che abbiamo detto, di prendere tutta sta roba in maniera quasi illegale e poi farlo funzionare? Ebbene sì, sono proprio loro, i cinesi. Sì, i cinesi, quelli che fanno modelli, intelligenza artificiale, cose più meno costose di quelle che paghiamo un sacco e poi però le paghi di meno e funzionano lo stesso bene. Allora, il problema è che Anthropic quindi tutto il suo modello di intelligenza artificiale ha scoperto che buona parte delle richieste di domande fatte ai loro modelli erano fatte dalla Cina in quest'opera di distillazione. Quindi loro, Anthropic, hanno un modello enorme, costosissimo, un po' lento, però è molto molto bravo. I cinesi hanno iniziato a fargli tante domande, gli hanno fatto produrre un sacco di risposte e hanno addestrato il loro modello più piccolo a imitare quello che fa il modello più grande, ok? Tendenzialmente sulla lunga, facendo tante domande, poi alla fine il modello più piccolo, quello cinese fondamentalmente, riesce ad imparare e riesce a ad avere le risposte, se non tutte le risposte, ma buona parte delle risposte esattamente come il modello più grande. Allora a quel punto arriva Anthropic e dice: ma tu sei veramente molto cattivo. Il laboratorio Qwen, che è il nome di questa società di Alibaba cinese, secondo la ricostruzione di Anthropic ha creato 25.000 account falsi con uno scambio di quasi 30 milioni di richieste fatte tra aprile e giugno, proprio mirate alla capacità di scrittura del codice di ragionamento di Claude, in modo tale da prendersi le informazioni e fare questa opera di distillazione in questo caso. E Anthropic ha detto: amico mio, tu non lo puoi mica fare, questo è illegale, stai addestrando un modello su della roba che ho fatto io. Voi direte: sì, ma tu allora il modello tuo non è... ed è proprio qua l'atto del contendere. Anche il modello di Anthropic alla fine è addestrato su una roba che è rubata. E quindi chi c'ha ragione? Beh, ne parliamo dopo, va. Adesso ci andiamo a sentire l'ultimo singolo di PJ Harvey, che peraltro si chiama come l'oggetto umano più lontano mai lanciato, ovvero Voyager.

Eccoci, eccoci, eccoci qua di nuovo. Ecco, dopo Voyager, peraltro con delle atmosfere parecchio, parecchio eteree, parecchio spaziali, ecco, sì, sicuramente per PJ Harvey. Diciamo, siamo qui a parlare di chi ha ragione tra Claude e Alibaba, tra gli americani e i cinesi. Allora, la questione è dibattuta, perché da una parte fondamentalmente Anthropic ha attinto tra tutte le fonti a circa 5 milioni di libri scaricati da varie librerie pirati, no? E l'ha fatto perché dall'altro del resto ha pagato fondamentalmente. E dall'altra parte i cinesi hanno utilizzato in maniera più o meno legale, alla fine hanno solo creato 25.000 account, ma non è una cosa che non si può fare, per fare domande a Anthropic, e quindi anche questo è uso legale. Però da una parte si parla di furto e dall'altra no. E tra l'altro, sempre nell'ambito di sua maestà il capitalismo, il tutto dà ragione ad Anthropic. Cioè, all'interno del sistema legale si dà ragione ad Anthropic perché quegli altri stanno rubando, mentre Anthropic non ha rubato. Ora, probabilmente sotto sotto c'è un po' di bias, come dire, di culturale americano, ok? Però non è tanto carino che facciano di queste cose, non è tanto carino soprattutto per gli autori veri, per chi ha scritto i libri, per chi fa le immagini, sentire che fondamentalmente non è protetto da un bel niente di niente. L'unica cosa che protegge è solo il quantitativo di soldi della nazione più ricca. E devo dire che questa cosa qua, come dire, insomma, non è proprio bella. Quindi, per dirla tutta, vi direi che eticamente hanno ragione gli autori, ma a quanto pare c'ha ragione il denaro.

Ma la Cina fa anche delle cose buone, possiamo dirlo, dai, anzi, tutto sommato non fanno nient'altro che quello che fanno tutti gli altri, però lo fa in maniera alla maniera sua. Comunque, tra le altre cose che vuole fare la Cina è risolvere uno dei problemi più difficili della robotica, ovvero quello di creare le mani. Le mani, sì, esatto. Le mani sono complesse da fare. Sono complesse proprio perché una mano è una cosa stramba. Oltre ovviamente a tutto quello discorso che siamo gli unici animali che hanno il pollice opponibile, c'è proprio una questione di articolazioni, che le mani fanno cose strane e tutto quello che ci circonda, tra l'altro, è stato costruito per essere utilizzato dalle mani. Quindi fino a quando non riusciamo a fare le mani per i robot, tutti i robot umanoidi, non è che ci potranno tanto dare una mano. Avete visto qualche mese fa il primo robot umanoide che potevi mettere in casa per fare aiutarti, che ci sono dei video in cui cerca di tirare fuori i piatti alla lavastoviglie e, come dire, sembra la descrizione più semplice è stata quella di uno sotto chetamina, ecco, quindi... Ebbene, in Cina questo è un articolo che è uscito sul Guardian, specializzando, ci sono delle aziende che fanno solo mani. Tra l'altro c'è Zhu, un imprenditore, Zhu Yung, che è un imprenditore cinese che si sta specializzando nella costruzione di mani, e queste mani dovrebbero riuscire ad arrivare ad un costo di solo $1,000 a mano. Ovviamente la stessa, cioè lo scopo finale è quello di riuscire ad avere la stessa mobilità delle mani attuali. A quanto pare ci stanno riuscendo, per quanto riguarda più che altro la mobilità, cioè sono riusciti a creare delle articolazioni e dei motorini che riescono a muovere le mani esattamente come si muovono le nostre mani. Ora poi c'è tutta la problematica invece di fare un software, cioè di creare un software in grado di gestire tutti questi servomeccanismi in modo tale da poter avere una mano utilizzabile, una mano al quale tu dici tipo: prendi sto telefonino, e lui lo prende anche in tempi ragionevoli, perché se ci mette 3 mesi poi bello, ma ci facciamo poco. Staremo a vedere se probabilmente ci riusciranno, la mia visione del futuro è che ci riusciranno. Staremo a vedere comunque se appunto questi cinesi riusciranno a costruire le migliori mani fattibili a disposizione per i robot del futuro, e poi chissà, magari potremmo mettergli un fucile in mano.

E a proposito di quanto sono bravi sti cinesozzi, c'è anche un'altra cosa interessante di cui parlare, ed è il fatto che sono riusciti a completare con successo il volo inaugurale del razzo Lunga Marcia 10B. Voi direte, vabbè, ma ogni tanto li lanciano sti lanciatori orbitali Lunga Marcia. Sì, sì, sì. Solo che hanno fatto un'altra cosa. Forse vi potrebbe suonare. Hanno recuperato il primo stadio facendolo atterrare verticalmente, che è stato recuperato con successo su una piattaforma in mare. Vi suona questa cosa? Cioè, non siete, come dire, l'avete già sentita, vero? Beh, sì, sì. Fondamentalmente è il secondo paese al mondo ad esserci riuscita dopo gli Stati Uniti, riuscendo nel terzo caso di recupero di un primo stadio dopo il Falcon 9 e New Glenn. Sono riusciti a fare un razzo recuperabile. Tra l'altro l'hanno fatto appunto su una chiatta. Ora vorrebbero continuare questa cosa e il recupero non è esattamente come quello di SpaceX, che prende li recupera in verticale, esatto. In realtà c'è una grandissima struttura che c'ha una sorta di rete e riesce ad assorbire parte dell'energia dell'impatto e semplificare quindi l'operazione di recupero. Ora, oltre a recuperarlo, ovviamente c'è l'altra parte, devi riutilizzarlo, quindi dopo lo devi rilanciare. Però, secondo me, zitti zitti, se iniziano così, a breve, vedrete che anche i cinesi avranno il loro razzo riutilizzabile. E noi in Europa stiamo un po' più indietro, ecco, mettiamola da sola. Va bene, ci andiamo a sentire un po' di robetta italiana, i Burt, questa è Bene da Sola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. RadioCittaperta.it, la tua radio online.

E siamo tornati dopo il break dell'oretta, oretta un po' andante, dopo gli spot delle trasmissioni che potete trovare su il palinsesto di Radio Città Aperta, di Radio Città Aperta sul sito www.radiocittaaperta.it. Tra l'altro, se vi volete sostenere Radio Città Aperta, potete farlo con un piccolo contributo, ma anche grande contributo, tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul sito sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile vicino al player e all'interno dei podcast. Inoltre, se avete Twitch e Prime, potete sostenerci e lo potete fare semplicemente facendo abbonati al canale. Per voi non costa niente, per noi ci dà un grande aiuto. Ma a proposito di voli e a proposito di pezzi recuperabili, partirà a breve, il 17 luglio a quanto pare nella notte, il 13° volo di prova del veicolo di lancio Starship a due strati, secondo volo dell'astronave V3. Previsto per giovedì 16 luglio, di 90 minuti, alle 17:45 Central Time, dovrebbe essere notte dalle nostre parti. Ci sarà una diretta streaming circa 30 minuti direttamente su X, perché X se l'è comprato Elon Musk. Quali sono gli obiettivi di questo volo? Simili a quelli del precedente volo di prova, che ha visto il debutto di Starship del Super Heavy V3. Tra l'altro ha portato anche i satelliti di nuova generazione Starlink 3. L'obiettivo è quello di eseguire con successo il lancio dei cosi, il lancio del razzo, la salita, la separazione degli stati, la manovra di rientro e l'atterraggio in un punto di atterraggio al largo del Golfo del Messico. Ci sono numerose modifiche sia all'hardware che al software per risolvere alcuni dei problemi che sono stati riscontrati nel volo precedente, visto che poi fondamentalmente questi sono tutti voli di prova. Cioè si sta verificando che tutto funzioni e che possa funzionare proprio prima di metterci dentro persone e mandarlo su Marte. Questa è un po' l'idea di massima. In realtà, prima ancora di questo, ne dovranno fare uno che lo lanci e lo lasci in orbita con il carburante, e poi un altro parte dalla Terra, va in orbita, prende il carburante di quell'altro e va verso Marte. Questo è il piano grandissimo. Voi direte, ma sì, guardate che quello che sembrava fantascienza fino a qualche anno fa, tipo recuperare dei razzi, adesso è la normalità, e tra l'altro è talmente tanta la normalità che i cinesi la copiano pure. Va bene, detto questo, ci andiamo a sentire Team Impala, questa è Hammer.

E voi pensate che era finita qua la storia tra la Cina e Starlink, SpaceX, Elon Musk? No. Pensa un po', perché proprio questa settimana è uscita un'inchiesta di Insider, questo è un articolo trovato su cybernews.com, in cui c'è una cooperazione militare tra Cina e Russia per far sì, per buttare giù i satelliti Starlink. Perché? Perché poi fondamentalmente questi satelliti Starlink di SpaceX danno un vantaggio tecnologico non indifferente all'Ucraina per quanto riguarda la guida e dei droni. La guerra in Ucraina si è spostata fortemente da una guerra di militari, carri armati e posizioni, uomini, a una guerra effettivamente di droni e di sistemi contro i droni. E in questo però l'Ucraina ha un vantaggio molto forte, fondamentalmente dato dall'utilizzo e di appoggiarsi alla rete satellitare Starlink di SpaceX, che è tra l'altro il principale fornitore del Pentagono e svolge peraltro un ruolo, come vi dicevo, cruciale negli sforzi difensivi di Kiev contro di Kiev, ormai adesso bisogna dire, contro la Russia. E allora la Russia e la Cina si sono messi d'accordo e fondamentalmente hanno fatto una presentazione con delle slideshow in cui hanno detto che la loro affermazione è che la costellazione Starlink ha imposto un blocco spaziale concentrando l'orbita terrestre bassa a bande chiave dello spettro elettromagnetico e a un punto tale da impedire la concorrenza. Perché hanno fatto questa dichiarazione? Perché attenzione, qua c'è proprio l'inghippo dell'inghippo. Perché se questa interpretazione di quello che ha fatto Starlink è considerata vera, allora l'attacco della Cina e della Russia nei confronti di Starlink non è un'aggressione, ma è un'autodifesa. E questo cambia parecchio le carte in tavola. Tra l'altro l'interpretazione non è così stronza, è così strana, scusate, perché di base, soprattutto sulle orbite basse e su quanti ce ne hanno messi quelli di Starlink, insomma ne parliamo da un pochettino. Ovviamente poi le mosse dovrebbero essere diverse. In primo luogo esercitare delle pressioni per far sì che di togliere la densità di satelliti Starlink, poi bloccare l'accesso a Starlink attraverso appunto una sorta di operazioni che tendono a chiudere le frequenze, gli slot orbitali critici, e poi fino ad arrivare a quella che è proprio la distruzione fisica della rete satellitare dei satelliti di Elon Musk, ovvero andare nello spazio a distruggere e buttare giù i satelliti di Starlink. Già siamo alla guerra spaziale? Ebbene sì, pensavate che era una cosa molto molto più lontana, invece è proprio dietro l'angolo. Gli scienziati, tra l'altro, propongono di eliminare i satelliti utilizzando armi a basso costo non ben specificate. Non lo so se hanno tipo il cannonone a questo punto, però mentre noi li prendiamo in giro, comunque questi fanno cose, ecco. Interessante, vero? Sia da un punto di vista militare, strategico, politico, che anche proprio tecnologico. Ebbene, staremo sicuramente qua a darvi le ultime novità, come verrà recepita questo tipo di informazione, questo tipo di accusa da parte sia del governo americano, che come vi ricordo c'ha a capo quel grande pensatore e quel gran politico, ma anche quel grande uomo di diplomazia di Trump. E dall'altra parte c'è anche quel gran capo tecnologico, come sapete, di estrema intelligenza e estrema lungimiranza di Elon Musk. Vabbè, ho detto tutto. 9 e brucherò nei pascoli. Questa si chiama La sinistra è morta.

0: sinistra è morta, la sinistra è morta, la sinistra è morta.
1: Interessante pezzo, eh? La sinistra è morta, 9 brucherò nei pascoli. Dunque, no, chiede Fernanda se abbiamo fatto una trasmissione tematica. No, abbiamo trovato un po' di notizie a proposito, da una parte della distillazione, la Cina contro l'America, e poi questa Cina contro l'America che si è anche declinata in questa lotta spaziale. Ma invece adesso parliamo di una notizia, cambiamo un po' argomento, anche se rimaniamo sempre dalle parti di spazio, scienza e tecnologia, come ogni lunedì Cats & Jammer. Perché hanno trovato nel cosmo profondo una struttura gigantesca che è rotonda, una sorta di grosso cerchione. Si chiama Big Ring, un enorme insieme di galassie disposto quasi come un anello, con un diametro di circa 1,3 miliardi di anni luce. Voi direte, ah bello, figo, però che... No, la questione più stramba è che sta cosa non deve esistere. Cioè, secondo insomma, tutte le nostre teorie di creazione dell'universo dal Big Bang, non può esserci una cosa che sia così ordinata più grande di 1,2 miliardi di anni luce, e questo è 1,3. Perché? Perché l'esplosione, il Big Bang, la distribuzione della materia, la materia oscura, tutta questa storia, cioè tutta questa teoria qua, non prevede che possa esistere un anello di diametro 1,3 miliardi di anni luce. Il Big Ring quindi lo supera e pare che ce ne siano anche altre. Per esempio c'è il cosiddetto Giant Arc, che è un'altra formazione enorme, già annunciata nel 2021, c'è bisogno di un po' di conferme per questa cosa, e all'inizio si era pensato a una possibile oscillazione acustica barionica, non so che cosa vuol dire, ma è una sorta di fossile delle onde sonore dell'universo primordiale. Però il Big Ring non fa parte di questa roba qua, e nessuno sa com'è possibile. Ora, potrebbe trattarsi di una coincidenza rara, no? Tracce compatibili con modelli cosmologici alternativi, o persino piccoli difetti nello spazio-tempo, come queste fantomatiche ipotetiche stringhe cosmiche. Oppure, e questa è un po' la fregatura di questa roba, è sbagliato il modello. Tutta una serie di assunzioni che abbiamo fatto sul modello attuale sono errate, quindi c'è da rifare il modello, ma il modello parliamo dal Big Bang, eh? E di rivedere un po' di robettine. Sempre molto interessante la storia e la vita di chi guarda nell'infinitamente grande e nell'infinitamente lontano. Staremo a vedere. Considerate che questa scoperta è del 2024 del Big Ring, e solo adesso, diciamo, dopo tutte le conferme, gli accertamenti, le verifiche sulle verifiche, è uscita fuori questa problematica. Quindi ci vuole un po', ma Cats & Jammer probabilmente sarà ancora là a raccontarvelo.

Be Free Now, loro sono gli Yuppie Flu, che davvero ancora sì esistono ancora, sono in attività gli Yuppie Flu, Be Free Now. Continuiamo a parlare di spazio lontano, non così tanto lontano come il Big Ring, ma abbastanza lontano. Stiamo parlando di 9 miliardi di chilometri, che in termini di distanze astrali è fondamentalmente sotto i miei piedi, in buona sostanza. Perché? Che cosa è successo? New Horizon o Horizons si è risvegliata. Voi ovviamente non vi ricordavate neanche che stava dormendo, ma la sonda della NASA nel 2015 ci mostrò Plutone per la prima volta e si è risvegliata dopo un anno di letargo. Si trova a circa 5,9 miliardi di miglia dalla Terra, quindi sono 9 miliardi di chilometri. Ci mettono 9 ore i segnali ad arrivare fino a noi e adesso sta per studiare l'eliosfera esterna e l'idrogeno ai confini del sistema solare. Ha sorvolato Plutone nel 2015 e peraltro è la prima sonda a visitare il sistema del pianeta nano. Poi ha raggiunto l'oggetto più distante mai esplorato, a un miliardo di miglia da oltre Plutone, che si chiama Arrokoth, figlio di Khmer. No, non è figlio di Khmer, però è Arrokoth. E dal 2015, da agosto 2015, quindi quasi un annetto fa, era in ibernazione. Gli strumenti erano ancora attivi, ma per la navigazione, e il resto era tutto piuttosto spento. E molti hanno detto, sapete come sono queste cose, no? Tipo, e mo? Proviamo. Come dire, è vero che hanno già fatto operazioni del genere, ma a volte è anche andata male. A volte abbiamo perso sonde sane, per errore di misura, strumenti che hanno smesso di funzionare. Insomma, non è facilissimo, lo spazio è ancora abbastanza ignoto, è sempre un po' un azzardo andare nello spazio, è sempre un po' un azzardo risvegliare una cosa che hai spento un anno fa. Eppure a quanto pare va tutto bene. Una sonda che è stata lanciata peraltro nel 2006 e sta ancora facendo scoperte ai confini del sistema solare. Tra un paio di settimane, circa 3 settimane, inizierà lo studio dell'idrogeno e sapremo anche se ci darà delle sorprese anche da un punto di vista proprio di misurazioni e di dati che arriveranno a terra, sempre dopo 9 ore, considerando che ancora ci arrivano i dati della Voyager. Questa fondamentalmente è qua dietro e funziona. È vero un po' che come si facevano le cose bene un tempo non è adesso, i frigoriferi, le automobili e i giradischi. Però dai, qualcosa ancora sappiamo farla bene. Poi era ancora il 2006, eravamo tutti più felici. 2006? 2006 è partita? Pensa, potremmo fare un grande parallelo, che è sempre quello calcistico, ovvero l'ultima volta che l'Italia ha vinto e forse a questo punto ha pure giocato ai mondiali. Somber, my body isn't ready.

My body is ready per Somber, l'abbiamo ascoltata qui a Radio Città Aperta.it. Io sono Miro Barza, Cats and Jammer, parliamo di spazio, diciamone un'ultima sullo spazio. Beh, hanno fatto degli studi riguardante Marte, sempre che ci affascina tanto perché sembra così vicino ma non lo è, anche piuttosto lontano. E tra le cose che si cerca ovviamente è sempre questa cosa della vita su Marte, vita che attualmente quasi sicuramente, diciamo al 99,999% non c'è, ma è molto probabile invece che ci sia stata un tempo. Ora, siccome Marte insomma c'ha 4 miliardi di anni, qualcosa deve essere successo in questo frattempo, no? Allora, dove vai a cercare delle tracce di vita passate su un pianeta che ormai è tutto polvere e deserto? Allora, in superficie, quello che abbiamo fatto fino adesso non ha dato grande esito. Abbiamo trovato delle protomolecole, ma se vogliamo qualcosa di più cicciotto, hanno pensato di andarla a cercare nell'argilla. L'argilla si forma quando l'acqua altera le rocce vulcaniche. E durante questo processo i minerali argillosi intrappolano delle molecole organiche e le proteggono dalla degradazione per milioni di anni. Allora qualcuno ha detto: che bella idea, facciamolo anche su Marte. Andiamo a vedere l'argilla su Marte. E come facciamo? Beh, ci mandiamo il rover Rosalind Franklin, che è dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, che è stato progettato proprio per questo: scavare fino a 2 metri di profondità oltre lo strato superficiale, che è stato bombardato dalla radiazione, quindi sopra sulla superficie c'è veramente poca possibilità, e analizzare i sedimenti argillosi alla ricerca di qualche biotraccia, ok? Uno dei responsabili di missione ha dichiarato che il calore e i nutrienti su un antico fondale marino potrebbero aver creato l'habitat per la vita primordiale, e a quel punto l'argilla potrebbe aver intrappolato alcune di queste tracce. Infatti le argille sono l'unico posto su Marte dove quelle molecole possono essere sopravvissute per 4 miliardi di anni. Quindi è un po' come se adesso, cioè una traccia di noi adesso, di ora, arrivi fra 4 miliardi di anni. Considerate 4 miliardi di anni come tempo nel futuro, un po' come considerare 4 miliardi di anni fa le tracce sulla Terra, ok? Però c'è ancora la vita adesso sulla Terra, per poco, ma però insomma ce n'è ancora. Staremo a vedere se questo meraviglioso rover dell'ESA riuscirà nella sua missione, sempre molto complessa, ma sempre molto molto affascinante, soprattutto quando si tratta di andare a ricercare tracce biologiche su pianeti esterni.

Vabbè, questi dovreste averli riconosciuti, eh? Erano i Rolling Stones, questo era Jealous Lover, uno dei loro ultimi singoli. Beh, arrivati a questo punto direi che ci salutiamo, vabbè, qualche minuto prima, ma alla fine poco male, sono comunque intorno alle un paio d'orette che ci siamo fatti un paio di chiacchiere sull'intelligenza artificiale, sulla distillazione, sui furti, sulle reciproche accuse America-Cina, mentre noi siamo qui a guardare. Abbiamo anche un po' parlato delle ultime news e notizie dallo spazio e ci dovremmo risentire lunedì prossimo, lunedì 20, il 20 luglio. Data interessante, come dire, il 20 luglio. Va bene, signori, buonanotte e buon proseguimento di serata e di ascolto di RadioCittàAperta.it. Domani ricollegatevi, ci sono un sacco di trasmissioni, ci sono anche le repliche per chi non ha potuto sentirla. Per esempio c'è la replica alle 10 di Rifugio Atomico di Fabrizio Falcioni, Puzzle, poi c'è la Bottega del Forno in diretta alle 14, Driving Saturday, Panopticon, Next Generation con Vanessa Nex e le sue trasmissioni in parte, anche sui videogiochi, oltre che sulla musica. Insomma, c'è tantissime cose, tante notizie e tante informazioni anche proprio sul sito radiocittàaperta.it. Noi ci salutiamo e ci risentiamo, se tutto va bene, lunedì prossimo. Ciao ciao. Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Ta ta ta ta. Ciao ciao.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sullo 20 euro, signora!
1: Accattatevola!